0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Yassas, ime o Paolo Zippo, chi affelo nassas, efchito, calimeras, eftoto, iperoco, calochies.
3: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
2: Ma la... calimera.
3: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
4: Beh, più o meno.
3: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
4: Svegliarvi alle 6.
5: Vaffanculo!
3: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno un ca.
4: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
5: Vaffanculo!
6: Buongiorno, buongiorno un ca.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella.

0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sociale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Yassas, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
4: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
3: Ma la... Calimera.
4: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
5: Beh, più o meno.
4: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
5: Svegliarvi alle 6.
6: Vaffanculo!
4: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
5: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
6: Vaffanculo!
7: Buongiorno, Buongiorno Unca.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Antonella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Bella e Monella, tutta da

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più il difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Yassas, imeo Paolo Zippo, chi affelon assas, efchito, calimera, se aftoto, iperoco, calochiens.
10: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
9: Ma la... calimera.
10: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
11: Beh, più o meno.
10: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
11: Svegliarvi alle 6.
12: Vaffanculo!
10: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
11: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
12: Vaffanculo!
13: Buongiorno, Buongiorno Unca.
14: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
15: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
14: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
18: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Il buongiorno si vede dal mattino.
22: Buongiorno Unca!
23: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
24: Non potete

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Radio Bella e Monella.
9: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
8: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
11: le 6:57.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buongiorno, c'è coda per lavori in corso sulla A24 tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A12 Roma Civitavecchia sono segnalati animali sulla strada tra la barriera Aurelia e lo svincolo di Civitavecchia Nord in direzione della Statale 1. Sulla A52 tangenziale nord di Milano c'è un veicolo fermo in avaria tra Monza Sant'Alessandro e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ai ai ai, la vecchiaia qui che avanza. No dai, che scherzo, ma buongiorno un cam, ma soprattutto buon venerdì. Pronti per partire con una nuova puntata con me, Elisa, fino alle 9.

0: Ed eccoci qua, buongiorno a tutti quanti, pronti per questa puntata di venerdì. Finalmente è arrivato anche il venerdì. Questo sarà un weekend di rientro, un weekend da bollino rosso per quanto riguarda la viabilità. Tanti dovranno fare i conti con il rientro al lavoro, cose pazzesche. Magari qualcuno di voi va ancora in ferie, se volete raccontarmelo. 393-7366-170. Ma buongiorno.
1: Ritornerà.
0: Sì.
1: Paolo Zippo.
0: Sì, ritorna.
1: Inizierà alle 6. Buongiorno Unca.
0: Ci sarà anche prima.
1: Dai, ultima giornata di fatica, poi finalmente da lunedì avrai di nuovo il pelatone.
0: Eh sì, sarà
1: a darti un po' una mano, un supporto. Oh, speriamo che torni sano. Boh, sano sarà impossibile, ma non importa. A noi piacciono anche un po' squilibrati.
0: Ma certo, se non sono matti non li vogliamo, no? Come si suol dire. Eh sì, andrà, o meglio, ritornerà Paolo Zippo. Se ne andrà in vacanza Monica Morgan. Quindi manca sempre qualcuno. Da noi sapete che noi abbiamo delle vacanze sfalsate. Cerchiamo di darci un po' il turno qua e là. Io rimango anche quest'oggi, anche la prossima settimana. Insomma, ci sono sempre. Voi ci siete questa mattina? 393-7366-170. Fra poco l'argomento, parleremo di tradimento, così per riprendere il buongiorno un ca in vista del ritorno di Paolo Zippo.

Pausa Agitare Coca-Cola, buongiorno Sonia, buongiorno Raffaella, buongiorno a tutti coloro che si stanno facendo sentire in questo venerdì mattina con me, Elisa, qui a Buongiorno Unca, puntata per pochi intimi, tanti partiranno per le vacanze, tanti stanno rientrando dalle vacanze, tanti si sono presi il venerdì per farsi un bel weekend lungo. Ma parliamo di tradimenti, perché c'è un dibattito che è sempre aperto sul fatto che flirtare tramite i social network, i DM si chiamano, comunque i messaggi insomma di Instagram, mentre si è fidanzati, costituisca un tradimento. Costituisce un tradimento? Non costituisce un tradimento? È un po' come l'essere o non essere amletico. Per molti è una forma di infedeltà, anche senza avere un rapporto vis-à-vis o un rapporto comunque fisico. Per altri resta soltanto un po' un flirt, quindi qualcosa su cui è possibile passarci sopra. La questione è tornata alla ribalta con un cantante, il cantante dei Maroon 5, ve li ricordate sicuramente, Adam Levine, che ha ammesso di aver flirtato via messaggi con un'altra donna. Lui è sposato, non so se ha figli, comunque è sposato da diversi tempi, e lui ha riconosciuto di aver oltrepassato un limite, nega di aver avuto una relazione, quindi di aver incontrato la persona, ma di aver chattato, flirtato attraverso i social network. E allora la domanda pregnante, la domanda importante, la domanda che divide sicuramente anche gli ascoltatori di Buongiorno Unca è: secondo voi la chat con altre persone, cioè se il vostro lui o la vostra lei chattasse sui vari social con un'altra persona che non siete voi chiaramente, lo considerate tradimento oppure no? Lo considerate flirt, una conoscenza così? Mettiamo che queste due persone non si incontrano, non si vedono mai, dipende dal messaggio, è tradimento comunque? Insomma, come valutate questo comportamento che è diciamo frequente nel 2026? 393 7366 170, lasciate con altre persone che non siete voi, se il vostro lui, la vostra lei lo facesse, vi arrabbiereste tantissimo?

0: siamo partiti dalla notizia che riguarda uno dei componenti, il frontman dei Maroon 5, Adam Levine, che ha ammesso in passato di aver flirtato via messaggi con un'altra donna, anche con dei messaggi piuttosto compromettenti. E quindi si apre quella questione annosa, quella questione complicata, cioè il dibattito sul fatto che flirtare tramite i social network, tramite i messaggi di Facebook, di Instagram, eccetera, sia o non sia infedeltà. C'è chi considera questo una forma di infedeltà, chi, anche se non c'è chiaramente un rapporto fisico, chi invece dice ma è soltanto un flirt, una cosa passeggera, e quindi passa tutto, diciamo, in secondo piano. E quindi vi ho chiesto questo, cioè la chat con altre persone, se il vostro lui, se la vostra lei, se trovaste una chat con un'altra ipotetica o donna o uomo, vi arrabbiereste molto? Cioè la considerereste un comportamento di infedeltà oppure no? Sentiamo lei, a lei è successo.
1: Buongiorno, a me buongiorno, è capitato, ho litigato in silenzio perché i miei bambini stavano mangiando, gli ho fatto di cena, dopodiché gli ho tirato il telefono addosso dopo che ho scoperto questa cosa, che chattava con questa X con nome e generalità falsa di lui. Dopo che aver dato a mangiare i bambini, ho preso un pacco di sacche delle immondizie, sono andata in camera e ho riempito i sacchi, 11 sacche delle immondizie con tutta la sua roba. Gli ho tolto le chiavi di casa, visto che la casa è mia, e l'ho buttato fuori di casa. È stato per una settimana dei suoi.
0: Sì.
1: Dopo ha iniziato a scrivermi per vederci. Ci siamo visti. E piano piano stiamo risistemando un po' le cose, anche se dai fiducia a una persona e poi te la mette di dietro in questa maniera, è difficile riprendere fiducia. Buona giornata.
0: Ti capisco, nel senso che anch'io lo considererei una forma personalmente di infedeltà, di tradimento, anche di mancanza di rispetto, però per tanti non è così. Allora, chattare con altre persone, quindi non avere un rapporto fisico, se il vostro lui, se la vostra lei lo facesse, lo considerereste un tradimento oppure no? 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Eva.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: Elisa. Beh, dipende da quello che c'è scritto sulla chat.
2: Sì.
3: Perché sinceramente può essere anche che rimanga soltanto una amicizia tra virgolette tra
2: virtuale,
3: un uomo e una donna che si chattano tranquillamente senza andare oltre l'amicizia. Cioè poi incominciano ad esserci come posso dire argomenti riguardanti i sentimenti, allora lì sì, mi arrabbierei moltissimo.
2: Sì.
3: E non ti nego che potrebbe scaturire anche un allontanamento dalla consorte. Buongiorno un cada Ippolito da Spinea.
2: E allora parliamo proprio di social network. Siamo partiti da questa notizia del frontman Adam Levine dei Maroon 5, che ha chattato e dice anche pesantemente in questo caso con altre donne, quindi mancando anche di rispetto alla moglie. Quindi vi stiamo chiedendo, la chat con altre persone, cioè se il vostro lui, se la vostra lei chattassero con altri uomini, altre donne, lo consigliereste? Considerereste tradimento? Dipende dal messaggio, accettereste, non accettereste? A voi l'ardua sentenza.
4: Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
14: Hai oro vecchio che non usi più?
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
16: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
18: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
17: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
18: Bella Disco. Sabato 29 agosto la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Calour. Beh, insomma, in queste giornate, visto il diluvio di ieri che ha fatto anche diversi disagi, Antonellino Cerri, questi erano Caleb Di Masi, Sfera Ebbasta, prima Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, e poi Mr. Rain e Gigi D'Ag con Super Gin Lemon. Bravo, bravo Antonellino, come sempre.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di un dibattito che sta dividendo anche i nostri ascoltatori. Siamo partiti dalla notizia del frontman dei Maroon 5 che ha detto: beh, in passato io ho flirtato via messaggi anche con un'altra donna, anche con più donne. Riconosci di aver oltrepassato il limite, di aver mancato di rispetto anche alla sua attuale moglie, tra l'altro dal, mi pare, 2014, quindi una storia piuttosto lunga. Detto questo, vi sto chiedendo se il dibattito sul fatto di flirtare, quindi iscriversi sui social network, che sia Facebook, che sia Instagram o tantissimi altri in generale, mentre si è fidanzati, mentre si è sposati, costituisce un tradimento oppure no, è un flirt innocente, oppure dipende dal tipo di messaggio? Sonia dice: certo, è un tradimento, se la mente è altrove, di te non gli interessa, quindi c'è una mancanza di rispetto sotto questo punto di vista. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Oh, bella Imonella, caro. Oddio, chattare il mio e lui, chattare con una lei.
0: Sì.
2: Bisogna vedere che tipo di messaggi si mandano. Perché se sono messaggi di amicizia, se sono messaggi magari di lavoro, non c'è motivo di allarmarsi. Ma se i messaggi cominciano a essere un po' caldi e spessi, e lo vedo nascosto da qualche parte che manda un messaggio, allora, oltre che fastidio, buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Ecco, lui ci ha pensato, però questa è la sua opinione.
3: Ciao Roberto da Treviso. Beh, ci ho pensato un po' prima di mandarvi il messaggio, ma onestamente mi girerebbero veramente le palle.
0: Ecco.
3: In qualsiasi caso mi girerebbero veramente le palle. Chiamatela gelosia, chiamatela come volete, ma mi girerebbero veramente le palle. E tanti messaggi, solo amicizia, non amicizia, li considero solo di facciata, ma le palle ti girano. Ciao, buona giornata.
0: A ruota, direi. Voi invece il flirtare un po', chattare con altri uomini, con altre donne, cioè se il vostro lui, se la vostra lei lo facesse, vi arrabbiereste un pochino oppure passa tutto, oppure dipende dal contenuto del messaggio? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: bene, stiamo parlando di chattare sui social network. Se il vostro lui, la vostra lei lo facesse, come la prendereste? Cioè, la considerereste tradimento oppure no? Buongiorno Unca, scrive Emanuele. Ciao Elisa, se la mia ragazza, moglie, eccetera, chatta con altri, può continuare per tutta la vita, perché il lupo, scrive, perde il pelo ma non il vizio. Sentiamo lui, buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca. Allora, non ho mai controllato il telefono della mia lei.
0: Sì.
1: Perché al blocco, anche se so sbloccarlo, non voglio sapere. Magari chatta o manda messaggi già adesso, non lo so e non voglio saperlo. Okay. Come si dice una volta, occhio non vede, cuore non vuole.
0: Sì.
1: Ciao Elisa, ciao da Andrea.
0: Ma sentite questa storia.
2: Ciao Elisa Moreno. Io sono stato accusato per anni dalla mia ex signora di avere amanti inesistenti, dove davo giustificazioni inutili perché non avevo nessuna.
0: Non c'erano.
2: E fin da un bel momento ho notato un piccolo cambiamento, dove lei si portava il telefono in camera, lo teneva sempre vicino a lei, a sé, e l'ho beccata con un altro, quindi buttato fuori di casa. Resto dell'opinione che se stai bene o vuoi bene una persona, non perdi tempo in chiacchiere con altre persone.
0: Sì.
2: Ciao da Moreno.
0: Lui era accusato di avere amanti di qua, amanti di là, e invece era lei la colpevole.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Tananai, Mara Sattei con la dolce vita e adesso l'oroscopo. E che oroscopo il nostro Giuseppe, che è bello hot. Allora, quarta posizione per il Sagittario. Cerca un bacio lento e profondo per far scattare quella scintilla che aspettavi da tantissimo tempo. Ed è soltanto la quarta posizione, quindi ci va davvero alla grande. Andiamo alla terza posizione, troviamo il segno della Bilancia. Spegni la mente, ascolta solo le tue sensazioni più profonde per ritrovare l'armonia di cui hai bisogno. Secondo posto per i Pesci, finalmente il mio segno. Chiudi la porta e perditi in un abbraccio così stretto da cancellare tutti i dubbi. E al primo posto il segno del Toro. Non limitarti alla solita routine, ma risveglia il partner baciandolo nei punti in cui sai che è più vulnerabile. Grrr.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: Boys con Bongo Cia Cia Cia chiudono quest'altra ora, la prima ora di Buongiorno Un Caccia. Ce n'è un'altra, piccola pausa e torniamo, ciao, a fra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Fuori tutto da Orizzo, calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 8:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Flamenco Paranoia apre questa seconda ora di Buongiorno Anca in questo venerdì. Finalmente è arrivato anche il venerdì, poi la prossima settimana arriverà, ritornerà Paolo Zippo dalle vacanze e invece se ne andrà Monica Morgan. Insomma, è tutto un andiri vieni anche qui. Allora ci siamo e allora parliamo di amicizia in questo venerdì. Le amicizie sono una cosa bella, sono una cosa che arricchisce la vita delle persone ed è stata trovata proprio nei giorni scorsi, non si sa se sia un falso oppure no, però crediamo che sia una cosa reale, una bottiglia contenente una lettera del 1997. È stata ritrovata tra gli scogli di Secchetto all'isola d'Elba ed è una lettera che è stata scritta da una ragazzina di nome Rebecca. È un addio ad un'amica, non sappiamo il nome, c'è una M e una G, quindi potrebbe essere qualsiasi nome, qualsiasi cognome, e pare che questa Rebecca nel 97 si sia trasferita in Kansas e abbia deciso di destinare una serie di ricordi, una serie di pensieri al mare, quindi in questa bottiglia dedicati a questa amica. Nel messaggio questa Rebecca ricorda i 16 anni d'amicizia tra risate, litigi, concerti, i pigiama party, i momenti belli, quelli condivisi, e augura all'amica una vita felice. Sa che si deve trasferire in Kansas, quindi sa che si deve trasferire molto lontano, che probabilmente non vedrà mai più la sua amica o la vedrà con tanti anni di distanza. Lei spera di ritrovarla, lo scrive in questa lettera, dice: spero di ritrovarti magari quando avrai una famiglia, quando avrai dei figli, e spero di condividere un po' gli anni che non abbiamo passato insieme. E allora la domanda che voglio fare: ci sono quegli amici, magari quelli che si trovano tra i banchi di scuola, poi ci si perde di vista a volte, no? Gli amici che avevate a scuola, che avevate, non so, alle elementari piuttosto che alle scuole medie, alle superiori, all'università, sono rimasti tali? Cioè sono amicizie che vi portate ancora dietro oppure nel tempo vi siete persi di vista, vi siete allontanati? Raccontiamo questa cosa. Io tanti li ho persi, alcuni li ho ritrovati nel corso del tempo ed è sempre bello perché a volte ho delle amicizie, delle superiori, quelle le mantengo, altre invece è stato molto più difficile. Quindi oggi parliamo di amicizie al 393 7366 170.

0: gli amici, che grande risorsa, l'amicizia in generale. E quindi vi sto chiedendo se gli amici che vi siete fatti a scuola, alle elementari, all'asilo, alcuni si portano dietro delle amicizie davvero dall'infanzia e dei primi anni di vita, se sono rimasti tali oppure se nel tempo vi siete allontanati, vi siete persi, non vi siete più visti, qualcuno si è trasferito, e stanno arrivando delle storie davvero molto interessanti. Sentiamo.
1: Ciao Radio Bella e Monella, sono Mara.
0: Ciao Mara.
1: Allora, ormai sono quasi 30 anni che ho finito le scuole superiori, ma quest'anno con altre tre mie ex compagne di classe abbiamo organizzato un viaggio in Finlandia per andare a trovare un nostro ex compagno di classe delle superiori che vive là.
0: Ma che bello!
1: Quindi, insomma, a distanza di tanti anni è stato bello ritrovarci in un contesto, insomma, goliardico e rivivere anche un po' tutti i ricordi di quegli anni spensierati e felici. Ciao!
0: E intanto vi siete fatti anche un bellissimo viaggio in Finlandia. Robertino dice: alcuni li vedo ancora, altri invece sono andati perduti. Una è anche la mia ex ed è sposata a sua volta, eccetera. Elementari e medie, mentre quelli della maturità, dice, ogni anno in inverno per ovvi motivi ci ritroviamo almeno per una pizzata. Siamo tutti della scuola alberghiera, dice, quindi ci ritroviamo e mangiamo una cosa tutti quanti insieme, che non c'è niente di meglio. Allora ragazzi, gli amici, quelli che avevate a scuola, quelli che avevate alle elementari, alle medie, alle superiori, all'università, sono rimasti tali oppure nel tempo vi siete persi di vista? 393 7366 170.

0: Gaia con Boss Nostra su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di amicizia, gli amici quelli che avevate a scuola, all'asilo, alle elementari, alle scuole medie, superiori, università. Cioè, sono rimasti amici nel tempo oppure pian piano vi siete persi di vista? Rossana dice: c'è Lisa, quando ero da sola sicuramente ne avevo di più di amicizie. Quando incontri una persona poi cambiano le abitudini, li senti per telefono, no? Gli amici, quelli rimasti, poi ti trovi ogni tanto per una colazione, chiacchieri, mandi il messaggino. Purtroppo, dice, cambia la situazione quando si è in coppia, si escono con le amicizie magari di lui, si esce con la gente che è sposata, che ha figli, che quindi ha più affinità a livello di vita e quindi magari ci si perde un po' di vista. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, sono Paolo da San Donà.
0: Ciao Paolo.
1: Ho conosciuto due ragazze.
0: Sì.
1: Avevamo 3 anni all'asilo. Ci siamo conosciuti, siamo andati a scuola assieme, siamo diventati amici. Ancora adesso, dopo 59 anni,
0: però,
1: siamo amici. Purtroppo una non c'è più, e l'altra c'è ancora, e ci sentiamo spesso e volentieri, ci troviamo.
0: Sì.
1: Abbiamo un'amicizia che va 59 anni.
0: Però.
1: Colgo l'occasione per salutarle, una dal cielo e una spero che senta questa, e gli voglio dire che gli voglio tanto bene.
0: Oddio, si è commosso.
1: Sì, bella Monella, ciao.
0: Paolo, ma un messaggio bellissimo, davvero, un'amicizia che dura da così tanto tempo è davvero un'amicizia specialissima.
2: Radio Bella e Monella. Monella.

0: incredibile, ci arriva un messaggio. Proprio l'altra sera ho rivisto una mia compagna delle superiori, l'ho riconosciuta dal sorriso e lei, finché non le ho detto il nome, non sapeva chi fossi, e poi ha collegato. Bello comunque.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
20: Ciao!

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Matteo Monti presente in questo venerdì, ci ha portato Vasco Rossi con Rewind, H7 con Perfetta Così e poi Claudio Baglioni con un super successo, Dagli il Via. Bravo!
0: Bella e Monella.
1: Ed ora parliamo di un... diamo un piccolo consiglio per il fine settimana, perché fino

0: assenza di te, in assenza di tante altre esperienze, eccetera, eccetera, eccetera, siamo pronti per giocare, per aggiudicare dei biglietti meravigliosi.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il rafting. Eh sì, vi vogliamo far vivere una bellissima esperienza con i gommoni gialli di Ivan Team. Quindi vi diamo la possibilità di fare una bellissima discesa in rafting. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Il biglietto è molto semplice. Al 393-7366-170. Soltanto al mio via, perché siamo anche attivi anche quest'oggi, anche se è venerdì, non siamo intransigenti. Dovete inviare un bel messaggio audio, stavolta un bel messaggio audio, in cui dite rafting per me e lo dite con un po' di enfasi, mi raccomando. Siete pronti? 3, 2, 1, via!

0: un capolavoro, Eros Ramazzotti, Anastasia con I Belong to You, qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Abbiamo assegnato anche i biglietti per il rafting, ma che meraviglia, lei è stata velocissima. Gloria di Trevignano, eccolo qui il suo messaggio, eccola.
1: Rafting per me, ciao belli.
0: Ciao bellissima, eh sì, è tua la discesa, poi mandateci qualche feedback, giocherete anche nelle prossime ore, quindi non demordete, rimanete sintonizzati su Radio Belle Monella.

0: ma è uno che ho detto è lei. Dimmi no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
2: Marrakesh con lei, siamo arrivati alla fine delle due ore di Buongiorno Unca. Fra poco arriva Monica Morgan e quindi prosegue la mattinata. Tempo di un caffè, così ci svegliamo e poi torniamo. A fra poco.
3: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 9:03.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Bella e Monella, tutto

0: Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Elisa, ragazzi, se anche sopra le vostre teste il tempo è grigio, non preoccupatevi, siamo qua noi a portarvi una ventata di buon umore, un raggio di sole per te, un raggio di sole.
0: Adesso io non mi spingerei troppo oltre con le parole, ma insomma, sono piccoli dettagli. Allora ragazzi, anche voi avete in camera una sedia sepolta dai vestiti,
1: sì,
0: lo sappiamo.
1: Sì, ma pure anche non nella mia stanza, perché i miei figli in questo periodo sono in vacanza. E allora io ho tirato su stendini di roba e li ho depositati nelle camere più vicine allo stendino in questione. E ho seminato roba dappertutto. E meno male che vado in ferie, così metto a posto il casino che ho in ogni dove.
0: Ma la scienza ci rassicura, ci dice che questa non è pigrizia, Monica. Non che tu non vuoi stirare le cose, non vuoi metterle in ordine.
1: Ah no?
0: Denota creatività. Maggiore flessibilità mentale.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: le persone, quelle creative come te,
1: volevo dire a mia mamma, che per una vita mi ha tormentato col fatto che ero molto disordinata, che sono invece creativa.
0: Lei non è creativa, capito? Neanche mia madre, evidentemente. Ecco, le persone creative tendono a rimandare attività ripetitive poco stimolanti, perché hanno bisogno sempre di quel qualcosa di brillante,
1: di divertente,
0: di brioso,
1: infatti,
0: di divertente.
1: Siamo creativi.
0: Eh sì, quindi la capacità di tollerare il disordine può indicare anche una certa adattabilità e facilità nel gestire le situazioni, quelle più difficili, quelle più caotiche, quindi diciamo che è un pregio.
1: Hola. Allora applausi a tutti noi che abbiamo la roba in giro, bravi ragazzi, fatevi un applauso.
0: Grazie alla scienza che ci scusa sempre.
1: Bello, esatto, c'è sempre un motivo per cui siete disordinati, stanchi, pigri, svogliati, ma soprattutto ce l'avete la sedia del casino? Ce ne avete una? O dove buttate le cose che vi togliete?
0: Raccontateci dai al 393 736 170, siate sinceri.

0: tranquilli e normale, anzi siete creativi.
1: Sì.
0: Lo dice la scienza.
1: Fantasioso.
0: Mica noi due, che noi due io sono casinista, invece la signora Elisa è più ordinata.
1: Beh, però anch'io ho la sedia che
0: del
1: accumula
0: casino.
1: Dei vestiti.
0: Beh,
1: sì,
0: meno male,
1: casino.
0: Mi consolo.
1: No, ne ho pochi, perché adesso sai, con la lavatrice eccetera, devo capirmi, poi ho poca roba, mi dispiace, devo accumulare delle cose prima,
0: certo,
1: di fare la lavatrice.
0: È
1: un disastro. Allora, ciao carissime, scrive Rossana: io non lascio niente fuori, dentro in un armadio, un cesto, metto quello, poi lavo, stiro la sedia, solo quello che io tolgo la sera per mettere il pigiama, poi basta, odio il disordine.
0: Io riesco a spargere vestiti in camera mia, in altre tre camere, in due bagni e qualche volta anche in salotto.
1: Questo è il livello pro.
0: No, beh sono, sì, brava, sì, sì. C'è poco da dire.
1: Ci vuole mestiere.
0: Ci vuole mestiere. Poi ho quelli che vado a fare le serate, gli eventi, che lascio aperti, sì, in un'altra stanza ancora. C'è un sacco di roba dappertutto.
1: Poi noi che facciamo gli eventi abbiamo, sì, un problema, che abbiamo un guardaroba a volte anche in macchina.
0: Ah beh, guarda, sì sì.
1: Quindi potreste trovare di tutto, dall'abito da sera al paio di scarpe
0: di cambio,
1: in più.
0: Un reggiseno,
1: sì,
0: di scorta,
1: un golfino.
0: Che non si sa mai, un golfino, che vedi che brutto tempo, le scarpe basse perché non lo sai, la roba da mangiare perché se vai tardi c'hai fame, dove vai a mangiare?
1: Però questo non è disordine, sono i rischi del mestiere.
0: Sì, no, questa è la sopravvivenza, ragazzi. Allora, salutiamo anche il nostro ascoltatore pasticcere Michael, che è in gara, sì, alla ruota della fortuna. Ieri sera ne ho visto un pezzettino, però non avevo visto se avesse vinto o no. Ha vinto, siamo, sì, a 135.000 rotti euro di vittoria fino adesso, grande Michael.
1: Bravissimo.
0: Noi vogliamo sapere fino a che punto è arrivato, ma lui non ce lo vuole dire.
1: No.
0: No, non ce lo vuole raccontare.
1: Ma noi
0: raccontare.
1: Siamo curiosi. Alle due sorelline qui, le cugine.
0: Allora, Michael, se promettiamo di non rivelare a nessuno il finale della storia, ce lo vuoi raccontare?
1: Perché siamo leggermente curiose.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. 1, 2

0: eccoci qua. Sì.
1: Mio sogno è vedere Elisa sul cavallo vestita da country girl che fa così col lazzo.
0: Sì, e poi sai, catturano i cavalli, no?
1: Esatto, tu cattura invece degli uomini.
0: Sì, potrebbe essere una bellissima idea.
1: È una bella cosa, dovremmo fare questo sport. Mettiamo anche la signora Paola a correre in mezzo al ranch, che anche quello può servire, e risolviamo.
0: In gonna lei viene.
1: Sì, certo, sì. Con le balze.
0: Sì, sicuramente.
1: Elisa Teroni.
0: E i tacchi, sì.
1: Sì, me la vedo proprio, guarda.
0: Allora, stiamo parlando di persone ordinate, disordinate, soprattutto di quella sedia che tutti abbiamo dove accumuliamo un sacco di vestiti. Senti qua.
2: Buongiorno Radio Belle Monella e buongiorno disagiate. Allora, io ho una figlia che mi lascia le sue cose in giro per tutte le stanze. Io ho una casa di 200 metri quadri.
0: Sì.
2: E lei per ogni stanza c'è qualcosa. E quando pulisce la sua stanza raccoglie tutte le cose che sono in mezzo
1: e le metti da un'altra parte
2: e me le butta letteralmente in una camera che non usiamo mai. E io per entrare ogni volta devo scavalcare con i piedi.
1: Ma è giusto.
2: E tutte queste montagne di vestiti naturalmente da lavare. E quando non trova le sue cose, perché
1: è quello il problema,
2: pulite,
1: che non le trovi,
2: è in camera mia e usufruisce delle mie cose.
0: Ecco,
2: e la cosa buffa è che quando io gli dico: amore, metti a posto, e lei mi dice: mamma, sono intelligente. Essere disordinati è sintomo di intelligenza.
1: Brava!
2: Se lo dice lei, Samantha, sì, da Fiumicello. Ciao!
0: Ha ragione! Sì, sì!
1: Ha ragione perfettamente.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao, Radio Bella Monella, buongiorno, dai sorelle d'Italia, sono Giovannino da Jesolo, vorrei ascoltare la canzone che fa. E la vorrei dedicare alla mia collega Giustina. Brutta, non ti vedi e sei brutta. Da na na na na na na. Grazie, se me la mettete vi ringrazio tanto.

0: vediamo se la siano cantata di gusto, ragazzi, questa bellissima canzone. Allora, torniamo tra poco. Avete la sedia del casino in camera? Oppure dove riponete tutti quegli abiti che non usate?
1: Raccontateci.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto su...
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart green always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Con Tanz Bambolina,
1: per darvi una botta di vita in questo venerdì un pochettino uggioso da queste parti, ma ce la faremo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Devo dire anche che per noi è comunque una bellissima giornata, perché è venuto l'amico Gianni delle macchinette, sì, che ci ha offerto il caffè, sì. Poi abbiamo degli ascoltatori in visita che hanno portato sia dolce che salato, e quindi bravi, bravissimi.
0: E ce n'è per tutti, ce n'è noi per che tutti. Siamo qui anche, esatto, in maniera abbondante, quindi grazie, grazie.
1: L'ultimo giorno senza i colleghi degli uffici, quindi in autogestione, che ben che stiamo, vero?
0: No, ma non tornate, state a casa,
1: colleghi degli
0: vacanza.
1: Uffici, fatemi un'altra settimanella, dai.
3: Salvati questo numero 393.

0: 191. Allora, come state a disordine, ragazzi?
1: Senti qua.
2: Ciao ragazzi, allora nella mia sedia più di 2-3 giorni roba accumulata non ne va, perché poi appena che ho un attimo di tempo metto in ordine e serve tutto.
1: Che bravo.
2: Mia moglie un po' meno, ma insomma dai, non è male neanche lei.
1: E okay.
2: Figli lasciamo perdere.
1: Ecco. Vabbè.
2: Mia moglie si mette a urlare, urla e non succede niente. Finché mi girano le palle a me, prendo e butto fuori tutto dalla finestra.
0: Che è una bella
2: e
0: tecnica.
2: E funziona, perché poi per un po' di tempo rimane tutto in ordine e poi si ricomincia da capo. Allora ricomincia a urlare e finché io perdo la pazienza e vola tutto. È successo 2-3 volte.
0: Ok.
2: Dovrebbe succedere più spesso, secondo me, perché
0: okay,
2: così imparano.
0: Quindi
2: meglio.
0: Imparano meglio.
1: Lui ci dà anche la soluzione. Soluzione per i figli o comunque la gente disordinata: il lancio degli abiti dalla finestra.
0: Allora, vogliamo sapere quanti di voi hanno fatto questo trattamento, qualcuno ha subito questo trattamento a loro volta. Raccontateci.
3: 393 73 66 170.

0: Visto che siamo oramai a meno di un mese dalla riapertura delle scuole, con un consiglio pedagogico di altissimo livello,
1: lei vince tutto.
0: Sì.
2: Ciao, sono Federica e sono in macchina con mia figlia Miriam, che rispetto a questo ha 8 anni e ne sa qualcosa.
1: Ai ai ai.
2: È andata a scuola senza zaino, siccome non teneva in ordine la cartella di scuola, la mamma ha sequestrato la cartella e perciò l'ha mandata a scuola con la borsa di carta. E alla seconda volta che è andata a scuola con la borsa di carta, lo zaino è rimasto perfettamente in ordine, senza merende sparse, briciole, eccetera. E la mia richiesta è stato quello di spiegare alla maestra la motivazione per cui la mamma l'ha mandata a scuola con la borsa di carta. Sembra una cosa fuori dal comune, però bisogna anche mantenere la parola.
0: Brava, ciao anche allora, alla piccola Miriam.
1: Miriam, un avvertimento: adesso fra poco inizierà il nuovo anno scolastico. Mi raccomando, zaino in ordine.
0: E questo anche per gli altri figli all'ascolto. Ciao Elisa, grazie.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono
12: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 10 e 2 minuti.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Bella e Monella.
17: Buongiorno, le ultime notizie del Veneto. Facciamo rumore perché il silenzio protegge chi fa del male. Amiche, sorelle, compagne di banco, conoscenti, tanti cittadini, ieri sera in 300 a Campo Nogara nel Veneziano hanno manifestato con una fiaccolata in ricordo di Tania Terrin.
18: La Giunta Veneta ha aggiornato e rilanciato il tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti e il tavolo di riferimento per gli end of waste, adeguandone la composizione al nuovo assetto organizzativo. Ai tavoli parteciperanno fra gli altri ARPAV, UPV, Camere di Commercio, le 4 università venete e le associazioni di categoria.
17: Mostra del cinema di Venezia. Susan Sarandon ha presentato il trailer appena uscito di The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro. Interpreti Luca Marinelli, Alicia Vikander con la stessa Sarandon. Il film sarà presentato alla 83esima mostra del cinema di Venezia. Sarà poi nelle sale dal 10 settembre. Film che adatta l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.
18: Grazie per averci seguiti, a risentirci al prossimo appuntamento.
13: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
13: Ma la... Calimera.
1: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
19: Beh, più o meno.
1: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
19: Svegliarvi alle 6.
20: Vaffanculo!
1: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
19: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
20: Vaffanculo!
21: Buongiorno, buongiorno Unca.
22: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
23: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
22: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
24: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
25: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
26: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
27: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
28: Bella e Monella, tutta da

0: canzone che fa, mandateci già le vostre canzoni del cuore cantate in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram. Il numero è il 393 7366 170. Ogni ora facciamo questo spazio, voi cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina e noi ve la facciamo sentire. Quindi mandate anche subito i vostri messaggi 393 7366 170. E visto che in tanti in queste settimane si sono messi a fare lavori a casa, imbiancare stanze eccetera, tra poco parleremo di come appendere i quadri in casa.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: fatto niente?
1: No.
0: Guardi, ma lei però non è un buon partito, senta, io non posso più proporla, lei è già sistemato. Non posso più proporla sul mercato, signora Alvise.
1: Io sono tutto a fare.
0: Lei è tutto a fare, ma non fa le cose in casa. Comunque, se un giorno tu dovessi appendere dei quadri, caro amico mio, dove si appendono, come si appendono, che regola c'è oltre ad andare ad occhio? Io farei che più o meno vado ad occhio, presso poco lì attacco il chiodo e capito, metto su. Invece no, c'è una regola, perché li devi mettere all'altezza giusta in modo che il tuo sguardo sia più o meno al centro del quadro. Questo è il principio secondo cui sono esposti anche nei musei, e in teoria insomma più o meno l'altezza ideale della parte bassa del quadro, dove deve arrivare, è 152 centimetri dal pavimento.
1: Perdonami, tu però stai parlando alla parte nobile degli ascolti di Bella e Monella, perché io i quadri in casa non li ho, non me li posso permettere.
0: Vabbè, tu vuoi appendere,
1: li lascio soli.
0: Se tu vuoi appendere la locandina di un evento di Bella e Monella, ecco, sappi che devi prendere più o meno queste misure. Se c'è il mobile sotto, deve essere staccato dal mobile tra i 15 e i 25 centimetri, dipende da che mobile. Te lo, no, te lo dico, tu avessi un mobile in salotto e vuoi appendere la locandina di Bella e Monella, devi tenere sta misura. Raga, tutto chiaro per tutti? Che se no viene in torcicollo la gente che lo guarda.
1: Sta a casa sua.
0: Ho capito, però se tu vuoi evitare della gente. Andiamo anche con la canzone che fa. Quale volete ascoltare? Cantatene un pezzettino, mandatemi a questo numero il vostro messaggio vocale.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: se siete collegati, stanno di nuovo una bellissima intervista a Orietta Berti che poi metteremo anche sui social, che fa molto ridere, ve lo anticipo già, poi vi racconteremo quando condividiamo il reel di questa intervista. Date le istruzioni per appendere i quadri in casa, che voglio dire, all'amico Alvise metterà con lo scotch le locandine degli eventi di Bella e Monella. Invece andiamo con la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più per una vita intera. Ciao.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con la nostra super pillola degli anni e Matteo Monti, che è andato a ripescare per noi tre super successi. Claudio Baglioni, con te Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, e Tiziano Ferro con Hai delle isole negli occhi. E siamo arrivati al momento di giocare con il vero o falso, anche oggi in palio.

0: internazionale rafting Ivan Team, che vi permette di provare l'esperienza di una discesa rafting su dei gommoni gialli meravigliosi nella natura, piena di emozioni, dai 3 anni in su per tutti quanti, amici, famiglie, coppie, addio al celibato, nubilato, compleanni, gres, centri estivi, gite scolastiche. Potete collegarvi al sito ivanteam.com e scoprire le tantissime proposte che ci sono. Oggi vi regaliamo una discesa rafting Brenta Raft, al primo, alla prima di voi che indovina la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Vi darò 3 notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e 3 vere, tutte e 3 false, una vera, 2 false, una falsa, 2 vere. Dovete darci anche la sequenza corretta per indovinare esattamente e vincere il premio in palio. Vado! Oggi la numero 1, prima di stabilire il leggendario record mondiale sui 100 metri a Berlino, Usain Bolt ha confessato di aver cenato e fatto colazione mangiando esclusivamente chicken McNuggets di pollo fritto. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2, il leader e frontman della leggendaria band punk rock dei Clash, Joe Strummer, era nato ad Ankara in Turchia perché suo papà faceva il funzionario diplomatico del Ministero degli Esteri britannico. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 3, il celebre scrittore Emilio Salgari, autore di memorabili romanzi d'avventura, soffriva di una gravissima ofidiofobia, cioè paura dei serpenti, che gli impedì per tutta la vita di viaggiare in Oriente, costringendolo a documentarsi solo tramite enciclopedie. Sarà vero o sarà falso?
1: Salvati questo numero 393

0: vincita, ma non ci ha ancora letto.
1: Ciao Monica, vero, falso, vero?
0: Ciao tesoro, purtroppo non è quella.
2: Vero, vero, vero. Ciao ciao da Maria.
0: Ciao Maria, non è nemmeno questa.
3: Falso, vero, vero, Moreno.
0: No, ciao Moreno, neanche questa. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette di oggi, così facciamo tutti un super check. Allora, la sera prima di fare il record di 9,58 sui 100 metri a Berlino nel 2009, Usain Bolt mangiò e fece anche poi colazione mangiando solo chicken McNuggets di pollo fritto perché non si fidava della cucina del villaggio degli atleti. Lo aveva fatto anche alle Olimpiadi di Pechino 2008, ragazzi, e ha portato a casa il risultato, quindi vera questa faccenda. Vero anche che Joe Strummer dei Clash nacque ad Ankara in Turchia perché suo papà Ronald Mellor era un funzionario diplomatico del Ministero degli Esteri

0: britannico e quindi Strummer passò la sua infanzia tra la Turchia, l'Egitto e il Messico prima di essere poi spedito in un rigidissimo collegio privato in Inghilterra, quindi vera anche la seconda. Falsa l'ultima, Emilio Salgari non aveva la paura dei serpenti ma semplicemente non aveva soldi per viaggiare e aveva dei ritmi asfissianti di lavoro che gli venivano imposti dai suoi editori e quindi tutti i suoi straordinari romanzi d'avventura ambientati in Malesia e nei Caraibi li scrisse senza mai muoversi dall'Italia e studiando solo sui libri in biblioteca, ma non aveva paura dei serpenti. Quindi vero, vero, falso? Qualcuno di voi ha vinto e ha ricevuto il mio messaggio? Se ci manda i dati poi scopriamo anche di chi si tratta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Cari con Sei Fantastica. Allora, complimenti al nostro vincitore che si chiama, aspetta, Michele, bravissimo Michele, grazie per aver indovinato. Sarà lui che andrà a farsi una discesa rafting con gli amici di Ivan Team.
1: Radio Bella e Monella.

0: Cattive abitudini, siamo arrivati alla fine di questa oretta insieme con me che sono Monica Morgan, tra poco l'arrivo anche della Madame per l'ultima puntata della settimana di Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Le news della redazione, buongiorno. L'assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, ha illustrato in commissione consiliare lo schema di intesa definitivo tra Stato e Regione in materia di professioni. Con questa intesa, ha detto, il Veneto compie un altro passo concreto verso una piena autonomia. Potrà istituire e disciplinare professioni di rilievo regionale legate alle vocazioni del territorio, in primis il turismo.
3: Prima campanella del nuovo anno scolastico in Veneto, giovedì 10 settembre. Le vacanze 2027 cominceranno invece il 12 giugno. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, la chiusura è prevista per il 30 giugno 2027.
1: La Giunta Veneta ha aggiornato e rilanciato il tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti e il tavolo di riferimento per gli end of waste, adeguandone la composizione al nuovo assetto organizzativo. Ai tavoli parteciperanno fra gli altri ARPAV, UPV, Camere di Commercio, le quattro università venete e le associazioni di categoria.
3: Grazie per averci ancora una volta seguito e a risentirci più tardi.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tu.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, l'ultima puntata di questa settimana, buongiorno.
2: Buongiorno, dai che è fatto fresco, sono tutta fresca.
1: Sì, non voglio sapere niente.
2: Non posso, non devo più mettere le mutande in congelatore per poi averle belle fresche la mattina.
1: Che immagine orribile.
2: Che immagine bellissima per essere venerdì. Allora, noi siamo sempre sul pezzo. È accaduto ieri Ronaldinho, uno dei calciatori più famosi e bravi del mondo, certo. Re delle punizioni impossibili, pallone d'oro a 46 anni, ragazzi, riparte in Serie C, andrà a giocare al Ravenna, un mondiale vinto, mille successi. Il brasiliano è stato presentato ieri alla conferenza stampa e a chi gli ha chiesto quali siano le sue condizioni ha detto: cazzo, sto bene, sono qui per portare entusiasmo ai miei compagni e tanto spettacolo, e se riuscirò a fare gol ancora meglio.
1: Ma
2: capito?
1: Che
2: cos'è così?
1: Ha detto di essere molto felice di essere a Ravenna con gli amici. Il presidente è contentissimo che lui abbia accettato l'invito. Ha detto: l'ho convinto con l'amicizia e con la passione.
2: E qui
1: dice il presidente Ignazio Cipriani.
2: Sì.
1: E ha detto anche: se Ronaldinho può ripartire da Ravenna a 46 anni, allora tutto è possibile. Noi siamo contente.
2: Era anche Buffon,
1: caro,
2: che aveva deciso di prolungare la sua carriera calcistica. Poi però insomma va bene.
1: Non mi ricordo.
2: Non restiamo in tema calcio, bensì campioni dello sport, e vi chiediamo una roba semplice: se poteste invitare a cena, andare a cena con un campione leggendario, diciamo di qualsiasi sport
1: ma uno sportivo,
2: esatto, un
1: campione, noi due, ok,
2: un campione famoso, no, di qualsiasi sport, chi invitereste a cena, ma soprattutto perché?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 16.

0: prima donna
1: stronza,
0: stronza lei soprattutto, altrimenti siamo uguali a tutti, a tutte, capito, le altre. Che gusto c'è, ci sarebbe tanto gusto a portare a cena un campione leggendario di ieri, di oggi, di qualsiasi sport. Ne abbiamo tutti uno nel cuore, no, per qualsiasi motivo. C'è una gallina spenacchiata alla mia destra.
1: Sono in televisione con Mauro Repetto.
0: Detto questo, andiamo a sentire Rita da Fogliano con chi andrebbe a cena. Oggi parliamo di questo. Rita, con chi andresti?
2: Per me tutta la vita il mio capitano.
0: Mio capitano.
2: Affascinante, meraviglioso, dolcissimo Alessandro Del Piero.
0: Ah, Del Piero.
2: Oddio, che bello.
0: Sì.
2: Rita da Fogliano.
0: Sì, ciao.
1: Ciao, anche Rita.
0: È diventato più bello Del Piero adesso,
1: sì,
0: che fa il commentatore per Sky.
1: Grande.
0: È più grande, un po' quel sale e pepe che ti lascia sempre un po' a
1: ma
0: bocca
1: perché
0: aperta.
1: Perché loro hanno quella roba lì che invecchiano e migliorano.
0: Esatto, invece noi invecchiamo,
1: noi
0: e
1: no,
0: basta.
1: Caschiamo e basta.
0: Da Verona Igor ci saluta. Ciao Igor.
1: Ciao,
0: lui
1: Igor
0: porterebbe, ragazzi, Roberto Baggio.
1: Sì, grande Roby.
0: Vorrei portarlo in una tipica osteria qui da noi a bere un buon bicchiere di amarone. Chissà quante cose del calcio mi potrebbe raccontare.
1: Secondo me, una carriera incredibile.
0: Ne ha tante, va bene.
1: Allora, se ci sta ascoltando lui o la famiglia, li salutiamo. Ciao Roby. Con quale campione sportivo vorresti andare a cena una volta?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Non

pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: immaginarselo che poi il calcio mi va via, ma non basta, no? Quando si parla di campioni leggendari. Sì. Cioè, ti viene subito un calciatore, anche perché il calcio è lo sport più praticato, più diffuso nel mondo.
1: Ma scusami, se lo chiedessimo a te, tu chi sceglieresti?
0: Un calciatore, sì, però ma adesso, infatti, sono tanti. Uno bello sicuramente, che non se la tira troppo, che sia alto, che abbia mantenuto un fisichetto anche adesso.
1: Ce l'ho. Maduka Okoye, il portiere dell'Udinese.
0: No, ma è troppo giovane. Parlo? Dai. Uno tipo un Maldini, un Costa Curta,
1: un
0: Cabrini. Posso andare anche indietro nel tempo. Un Tardelli, capito? Un po' più maturo, mi troverei meglio.
1: Un po' più giacca e cravatta.
0: Personcine
1: così,
0: che ancora hanno il loro perché, capito?
1: Io non lo so, ci penso e poi te lo dico. Intanto leggi.
0: Marilena, da cavarsi. Guarda, Marilena, tutta la vita meno che questa. Allora, sorelle, io andrei volentieri in fuori a mangiare una pizza con Federica Pellegrini.
1: Super!
0: Da Veneta Doc scelgo la Divina, vorrei fare una cena tra donne.
1: Lei una
0: con la Pellegrini.
1: Super personalità.
0: La simpatia, guarda che già mi fa spissa la luce.
1: Tu che ne sai, non l'hai mai vista.
0: Vabbè,
1: di persona.
0: L'ho vista ballando, ho letto le interviste e mi sono fatta un'idea.
1: Cosa vuol dire? Sì, che vabbè, la gente ti sente in radio.
0: Venite a cena con me.
1: La gente ti sente in radio e pensa che tu sei stronza, poi ti conosco.
0: Ma sono una stronza simpatica.
2: Che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: anch'io uscireste a cena, campioni leggendari
1: dello, andiamo, sport.
0: Dello sport, ragazzi, no? Velocemente, da Creazzo Alessandra dice: io uscirei a cena sicuramente con Valentino Rossi, dopo mio marito il mio più grande amore.
1: Beh, anch'io Valentino Rossi mi piacerebbe tanto, sì.
0: Da Quinto di Treviso, Davide: io inviterei Michael Jordan a Treviso, respiriamo basket da sempre, pagherei oro per guardarlo negli occhi. Bel massimo, no? Porca troia,
1: se sei un
0: Madonna.
1: Tifoso di basket, Michael Jordan,
0: esatto,
1: è sopra ogni cosa.
0: Da Villafranca Padovana, Michele:
2: io mi farei veramente una gran grigliata con vino rosso con Roberto Baggio. Perché secondo me è un veneto vero, uno che piace mangiare, bere, ridere, scherzare, e poi è il mio idolo calcistico, ma soprattutto anche come persona.
0: Roberto Baggio. Baggio mi va via come il pane.
1: Ma poi che giochiamo anche in casa.
0: Voglio dire, sì, vi piace vincere facile, raga.
1: Allora, qual è il campione o la campionessa dello sport con cui vorreste andare una sera a cena e perché?
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MyoWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?

0: Sì.
1: E i Bingo Players con Oggi Isbul, bella giornata, cosa ti è piaciuto di più?
0: È l'alabarda spaziale.
1: Quando si parla di alabarda.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo commentando la notizia che a 46 anni il grande campione del calcio Ronaldinho si rimette in discussione, torna a giocare in Italia in Serie C al Ravenna, l'hanno presentato ieri.
0: Che bello,
1: cioè, cosa non si fa per soldi.
0: Ma
1: vabbè,
0: magari ci sta sentendo.
1: Ma dai cazzo, vabbè, lascia stare. E allora vi chiediamo, qual è il vostro campione leggendario che invitereste a cena? Vale per qualsiasi sport. Stanno arrivando un sacco di indicazioni, molto bello. Da Loreggia, Giorgia, io andrei a cena con Ayrton Senna.
0: È andata, sì.
1: Con mio papà si guardavano insieme le sue vecchie gare. Certo. Aveva carisma e una sensibilità che andavano oltre lo sport. Loredana da Padova, io andrei con tutta la valanga azzurra. Erano i miei idoli sulla neve. La leggendaria, ricordiamo, squadra italiana di sci alpino che vinse tutto negli anni 70. Gustave Töni. Pirino Gross
0: e
1: sta
0: tutti
1: gente
0: gli altri
1: qua.
0: Sono bravissimi.
1: Esatto,
0: ragazzi, qual
1: sì.
0: è il campione o la campionessa dello sport con cui andresti a cena, ma soprattutto e perché?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta.

0: Dolce Nera che sarà live con noi giovedì 3 settembre sul palco del Palio Tutto da Cantare. Con noi di Bella e Monella saremo a Montebelluna con tutte le contrade. Ospiti speciali Dolce Nera e Los Locos. E poi live domani sera con gli anni arriviamo alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso con Sara Manea, la Dallan che è in arrivo tra pochissimo in onda con Andy Mancuso. E sabato 29 agosto Bella Disco arriva a Street Formita a Sennaio della Battaglia con la Dallan, Paolo Zippo e Andy Mancuso.
1: Perfetto,
0: super serate. Ma con quale campione o campionessa dello sport vorresti andare a cena?
1: Mamma mia, quanti bei campioni che state riportando in vita. No, ma sono quasi tutti vivi.
0: Sì,
1: su certi ho dei dubbi, quindi non mi pronuncio.
0: Se non
1: Matteo,
0: che poi chiamano.
1: Infatti non mi pronuncio.
0: Brava.
1: Matteo da Maserata, io sorelle farei volentieri una cena con il mio idolo sportivo, il signor Mario Cipollini. Penso che avrebbe delle storie pazzesche da raccontare.
0: Tra l'altro è informissima.
1: Sono sempre stata innamorata di Cipollini.
0: Ma io ne bello.
1: Una volta così chattando su Tinder, chattando su Tinder
0: con Cipollini,
1: uno ha messo la foto di Mario Cipollini.
0: Sei seria?
1: Ma perché Mario Cipollini non può andare su Tinder? Possiamo andarci tutti.
0: Certo.
1: È un uomo anche lui con le sue esigenze.
0: Certo.
1: Quindi so che quando l'ho visto ho provato a. Non mi ha risposto. Vabbè. È vero,
0: allora, scusate
1: Cipollini, scusami, sarà stato un coglione che ha messo la tua foto.
0: Mario, se eri tu ci puoi
1: non
0: far
1: c'è niente
0: sapere
1: di male.
0: No, ci puoi far sapere se hai
1: Mario.
0: Avuto un profilo Tinder con la tua foto vera.
1: Esatto.
0: E se per caso hai proprio scavalcato
1: allora,
0: il messaggio della signorina Paola.
1: O era Tinder o era Mitic.
0: Vabbè, insomma, se su un
1: però l'ho visto perché mi ha colpito.
0: Fammi
1: colpito.
0: Sapere Mario,
2: dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: che bella Eiffel. Allora, quanti campioni stanno uscendo? Certi veramente tirati fuori anche dagli armadi, no, nel senso che hanno una certa età, come Flora di San Pietro di Feletto. Lei ci scrive: io scelgo Giacomo Agostini,
1: mitico Ago.
0: C'ha più di 80 anni.
1: Grazie, ma rimane il più titolato.
0: Era così,
1: tutti,
0: era così bello.
1: Campione.
0: Nonostante l'età, lo vedo ancora col fascino dei suoi tempi d'oro. Brava
1: ancora
0: Flora,
1: bello,
0: è ancora
1: però,
0: bello.
1: Posso dire,
0: la
1: è sempre bello.
0: La Cristina da Rivoli dice: io andrei sicuramente a cena con Novak Djokovic, adoro. Consapevole purtroppo che mangerei poco, perché so che mangia molto sano, tipi semi di ogni genere.
1: Ah, ok. Quindi...
0: ah, non lo so, quindi vabbè, fa una dieta particolare.
1: Mica devi mangiarli tu, Cristina. Cioè,
0: esatto.
1: Quello mangia quello che vuole lui, tu mangi quello che vuoi tu.
0: Sergio da Colceresa: io porterei a cena tutta la mitica squadra del Vicenza, quella in Serie A dove abbiamo vinto la Coppa Italia.
1: Negli anni 80.
0: Io gli ho detto: Sergio, uno me ne devi dire.
1: Sì.
0: Allora, più di tutti, con il compianto Paolo Rossi, capo cannoniere ai mondiali dell'82. Cioè, io con quelli dei mondiali dell'82 io me li farei tutti.
1: Tutti.
0: Cioè, anche il più. Che ce n'era uno brutto. Chi era il più
1: Sai
0: brutto?
1: Sai che non lo so.
0: Ma dopo. Ma però, insomma.
1: Però
0: per
1: sì, tu comunque l'avresti data a tutti.
0: A tutti,
1: ecco,
0: a tutti, a quelli del mondiale dell'82. Dopo il resto no, però.
2: Brava. Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Stare

0: di calcio dell'82 sono quelli che sono ancora con noi, perché l'avresti data a tutti ai tempi, ma ancora adesso dopo 44 anni la daresti a tutti.
1: Esatto, sì, assolutamente. Stiamo un po' googolando, guardando le foto di dei calciatori che hanno vinto i mondiali mitici del 1982. C'ho il posterone ancora in cameretta.
0: Ok, siamo in chiusura.
1: Va bene, comunque erano tutti belli, dai, non ce n'è uno brutto, eh.
0: Per sì, dire, non aprire, no, tutte le foto che stai
1: sto aprendo tutte le foto. No, allora, chiudiamo con la ciliegina. Bruno Conti, dice Alberto, era brutto.
0: Vabbè,
1: il
0: raga,
1: il signor Bruno Conti, no, un bello metto. È bello adesso, però, Bruno Conti.
0: Non ho idea di chi sia Bruno.
1: Come non hai idea? Allora, esatto. Ciliegina sulla torta. Andiamo con un napoletano che lavora e vive a Udine. Si chiama il signor Mimmo, che ci dice il suo campione con il quale uscirebbe a cena.
2: Beh, io da napoletano doc. Andrei Corpupone, Francesco Totti.
1: Totti sì, quante barzellette.
2: E il conto mo chi lo paga? Lo paghi te? Quello, quello è un mito.
1: Ciao. C'ha ragione, ha fatto anche
0: Francesco Totti.
1: Le barzellette di Totti, capito? Hai voglia. Poi a lui piace la gnagna, quindi magari hai anche una possibilità se sei un po' gnagna, capito?
0: Allora noi no.
1: Come noi no?
0: Lui giovani e bionde.
1: Anche se gliela facciamo annusare, no, niente.
0: Lui giovani, bionde e magre. Cioè, proprio non ci siamo.
1: Un po' Hillary, un po' disonesta.
0: Sì, un po' disonesta.
1: E allora faccia paio.
0: Pazienza, ciao!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: incredibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: mezzogiorno e tre minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12° Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: fare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl, anche questo quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutto.

Di 21 agosto, ciao ragazzuoli, sono la Dallan. Come ogni giorno nella pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella a metà, quindi 50 e 50. Io sono qui, Damiano chissà dov'è, dall'altra parte del mondo, non lo sapremo mai. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, per cantare, per giocare. Oggi vi spoilerò già che regalo due biglietti per la discesa Ivan Team, quindi andate a fare rafting e quindi dovete indovinare il gioco della parola misteriosa. 5 parole, una è quella mancante, anzi quella che si collega molto bene. Noi andiamo subito ad ascoltare un po' di musica, andiamo nel 1993 con Laura Pausini, Non c'è. Se poi voi avete voglia di salutare qualcuno, dire mannaggia di questa pioggia mi sono anche stancata, ieri ero ad una sagra, alla sagra di Venegazzù, e praticamente stava per volare il tendone, un'esperienza mistica.

0: Si magica su Bella Monella. È il momento di cantare, c'è la canzone che fa al 393-7366-170. Aspetto le vostre richieste musicali.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: fare. Al 393-7366-170 come sempre arrivano un sacco di richieste, ma solo una potrà entrare nel palinsesto di Bella e Monella. Beh, sentiamo qual è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Si

0: fare di più, ce lo insegnano Gianni Morandi, Ruggeri Tozzi dal 1987. Io posso darvi di più, perché non vi do uno, ma vi do due. Discese Rafting con Ivan Team solamente dopo la pubblicità, giocando al gioco della parola misteriosa, come sempre al 393 7366 170.
1: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Yassas, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
7: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
6: Ma la... Calimera.
7: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
8: Beh, più o meno.
7: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
8: Svegliarvi alle 6.
9: Vaffanculo!
7: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
8: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
9: Vaffanculo!
10: Buongiorno, Buongiorno Unca.
11: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e
1: monente. Matteo Monti che ci fa ballare anche tutta la noce. Gigi D'Alessio con Mon Amour, Tananai e Annalisa con Storie Brevi e all'inizio Lucio Dalla con il 4 marzo 1943. Ragazzuoli, pronti che si gioca.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo come sempre al gioco della parola misteriosa. Oggi non regaliamo una ma ben due discese rafting con Ivan Team, quindi preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna. Siamo in provincia di Vicenza. Ivan Team vi aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole e centri estivi. Tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. Avete la possibilità di vincere queste due discese se indovinate la parola misteriosa. Io ve lo ricordo, quando sono da sola faccio parole molto facili, quindi fate i bravi, fate veloci. Se siete interessati preparate già il telefono al 393 7366 170. Pronti? Vado, riposo, famiglia, tornare, cura, Bianca. Riposo, famiglia, tornare, cura, Bianca. 393 7366 170, messaggio scritto o messaggio vocale. Ma qual è la parola misteriosa di oggi?

0: tutta da cantare. Benge Fede Mosco Mule, era il 2018. Beh, un buon Mosco Mule ci starebbe, anche se oggi è un po' invernale il tempo. Allora, avete provato ad indovinare la parola misteriosa di oggi per portarvi a casa due discese con il team di Ivan Team, appunto, rafting, per andarvi a divertire a Solagna in provincia di Vicenza e scendere con i gommoni. Ma la cosa che dovevate fare era indovinare la parola misteriosa che si collega bene tra riposo, famiglia, tornare, cura e bianca. Visto che sono facili, l'abilità era quella di essere velocissimi. Infatti sentiamo un po' di risposte che sono tutte corrette.
1: Casa.
0: Sì, è casa.
2: Io, casa. Io. Vado io. Casa. Ciao.
0: La
1: parola è casa.
0: Bravissima Francesca, bravo, sentiamo anche lui,
3: è
0: pronto?
3: Casa.
0: Sì, tesoro, è proprio casa, è casa.
4: La parola giusta è?
5: Casa.
0: Sì.
6: La parola è casa.
0: Bravi ragazzi, bravi. Quanti che avete giocato oggi, eh?
7: La parola giusta è casa.
0: Buongiorno, casa.
8: Ciao, sono Elisa.
0: Ciao Elisa.
8: La risposta è casa.
0: Esattamente,
8: ciao, ciao.
0: La parola di oggi era casa. Saluto anche tutti quelli che non hanno fatto in tempo a rispondere, chi sta giocando ancora adesso. Ma la vincitrice di oggi è una donzella e facciamo un grandissimo applauso a Miriam. Brava Miriam. Brava Miriam, cara Giva, vai a farti una bella discesa con il team di Ivan Team, rafting a Solagna Vicenza, un bel gommone giallo, tanta adrenalina, tanto divertimento ovviamente con noi di Radio Bella e Monella. Tu ti potrai portare qualcuno, perché infatti daremo due biglietti, quindi divertiti con il tuo fidanzato, tuo marito, la tua fidanzata, fratello, sorella, mamma, papà, chi vuoi, l'importante è che poi ci tagghi sulle tue storie, ovviamente taggandola dall'Anna e Radio Bella e Monella, mi raccomando, ci teniamo.
9: Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella. Tutta da

0: Zilli, l'amore verrà. Era il 2009, certo che verrà. L'amore arriva sempre. Bravi a tutti quelli che hanno giocato al gioco della parola misteriosa. Bravi a tutti quelli che sono anche rientrati a lavoro, perché me l'avete anche scritto al 393 7366 170, e avete anche questa abitudine, no? Ogni giorno, magari in pausa pranzo, infatti si chiama pausa pranzo paciarotta e scrocchiarella, vi piace alzare volume e giocare al gioco della parola misteriosa. Ormai è un bel po' che lo facciamo anche con Damiano, ci divertiamo molto. Vi ricordo che Radio Bella Monella la potete ascoltare tramite l'app, quindi scaricatevela sul vostro telefono. Se qualche volta non avete tempo di stare in macchina, non avete la radio a disposizione, il vostro smartphone vi aiuta, quindi ci sarà un'app da scaricare sia da iOS o Android. Se invece siete in ufficio, avete la possibilità di utilizzare un computer, magari il vostro collega vuole ascoltare un po' di musica italiana tutta da cantare, beh, andate sul sito www.radiobellamonella.it e cliccate su in diretta. Poi troverete, insomma, tutto il palinsesto, le vostre trasmissioni preferite, tutti noi speaker, i prossimi eventi che vi ricordo nella puntata di oggi. Manca poco, perché è già domani sera. Speriamo che il tempo regga. Ora c'è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari era Goya. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora le 13:02.
8: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 13. Dipendenti infedeli all'ULS 2 di Treviso, gli investigatori privati hanno consegnato il dossier, la direzione sanitaria ha svelato i risultati. Ci sono state 3 denunce e 2 procedimenti disciplinari. Sono 7 le persone fatte oggetto di investigazioni, su 2 non è stato trovato nessun riscontro.
10: A Padova per tutta l'estate sono stati rafforzati i controlli nel quadrilatero della stazione ferroviaria. La lotta al degrado è stata incrementata dalla polizia locale, che ha controllato palmo a palmo via Tommaseo, via Donghi, il piazzale della stazione, l'area verde ai piedi della Torre Belvedere, via Valeri, piazzetta Gasparotto e piazza De Gasperi.
9: Finiranno entro il 29 agosto i lavori per la riqualificazione della tribuna ovest dello stadio Euganeo di Padova, lavori che costano 1.200.000 euro, interamente finanziati dalla società calcistica. L'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina.
11: Credo che per la prima partita di campionato avremo sicuramente la tribuna ovest a posto. Probabilmente ci saranno dei tempi un po' più lunghi per la nuova hospitality, che è nel corpo di collegamento tra la tribuna ovest e la curva nord. Però insomma, la tribuna stampa, la tribuna d'onore, gli skybox saranno sicuramente operativi. Quindi bravi, bravo il Calcio Padova, bravi la ditta che sta eseguendo i lavori.
10: È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutto.

pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella. Io sono la Dallan, vorrei fare anche un po' la meteorina oggi al 393-7366-170. Com'è il tempo da voi? Si è un po' aperto il cielo? Andiamo un po' in Messico e nuvole?

Gentile, ecco, su Bella e Monella. Allora, mi avete chiesto come ci organizziamo con gli eventi. Beh, domani sera finalmente è arrivato sabato 22 agosto. Gli anni arrivano alla grande festa italiana di Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano. Siamo a Colle Umberto, in provincia di Treviso. Arrivano gli anni, la festa di Radio Bella e Monella che celebra la nostra musica e i personaggi, insomma, che hanno fatto la storia. Quindi canteremo tutti insieme. Sul palco sarò con Andy Mancuso e Sara Manea. Quindi saremo un trittico super, ci saranno anche le ballerine, tutto il team, belli carichi, belli carichi. Saremo anche belli carichi sabato 29 agosto con Bella Disco al Street for Meet. Siamo a Sernaglia della Battaglia, Treviso, dalle 21. Ci sarò sempre io, la Dallan, in console con Andy Mancuso e Paolo Zippo. Paolo torna dalla Grecia, chissà se parlerà italiano, al massimo faremo un gemellaggio Castelfranco-Grecia. Per una notte tutta da vivere, ovviamente con la musica di Radio Bella e Monella, un sacco di successi. Poi ci saranno anche i gadget, quindi venite a salutarci, a noi fa tanto piacere. Non abbiate paura, capito? Non abbiate paura. Andiamo nel 2002, la riconoscete? Daniele Silvestri con Salirò.

Achille Lauro, La Città degli Angeli. Stai ascoltando Radio Bella Monella, tutta da cantare. Io sono la Dallan, vi accompagno fino alle 15 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Qui si gioca, si canta, si parla anche di qualcosa in particolare. Ieri abbiamo parlato di cani, adesso avevo chiesto un po' com'era il tempo da voi. Mi dite che sta migliorando nella zona del Trevigiano. Sono molto contenta, so anche che ieri sera ha fatto qualche malanno in giro, spero niente di grave. Io, come vi ho detto, ero in mezzo alla bufera, però sono sopravvissuta e ho anche mangiato molto bene. Andiamo nel 1997, c'è Pino Daniele, Che male c'è?

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Gli anni.
9: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: andata innamorata. Mr. Rain con Supereroi all'inizio, Bob Sinclair con la collaborazione di Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: A proposito di A far l'amore comincia tu, più o meno siamo nel mondo amoroso, anzi senza il più o meno, perché parliamo di matrimoni, ma matrimoni VIP in Italia. Vediamo un po' quali sono costati di più, ci facciamo un po' gli affaracci loro. Vi ricordate il matrimonio di Jeff Bezos, poi Chiara Ferragni? Le nozze più sfarzose vengono sempre celebrate in Italia, quindi prendono abiti da sogno, location blindate che non si possono veramente valicare, tutte chiuse, e budget veramente da capogiro, che non abbiamo la minima idea di cosa voglia dire. Quindi l'Italia continua ad essere una delle mete preferite dalle star per la destination wedding, quindi scelgono Venezia, poi scelgono Sicilia, poi adorano tantissimo Roma. Vedo qui una foto con Dua Lipa e So Callum, sono diventate uno scenario di feste spettacolari, quindi cose molto sfarzose. Infatti ci chiediamo quali sono stati i matrimoni VIP più costosi celebrati in Italia. Direi che tra poco partiamo da Bezos e poi andiamo verso George Clooney.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ligabue, ho perso le parole. Era il 1998. Beh, le perdiamo anche noi quando guardiamo e leggiamo certe cifre. A dominare il confronto sono Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Loro, per 3 giorni di matrimonio e festeggiamenti a Venezia nel 2025, si è parlato di una spesa compresa tra, non metto neanche la base, 40 e 48 milioni di euro. Capito? Di media penso che per un matrimonio, dopo non lo so, ditemi anche un po' voi che spese avete avuto al 393-7366-170, ma adesso per fare una cosa fatta bene 20.000, 30.000 euro bisogna averli. Dico io, sparo una cifra che non ho la minima idea di quanto costi, io vado solamente a cantare i matrimoni. Una cifra in realtà fuori dal normale, che per gli standard delle nozze insomma si fa molto notare. Rimaniamo sempre a Venezia, però andiamo nel 2014 con il matrimonio di George Clooney e Amal. Loro hanno celebrato il loro matrimonio con circa un centinaio di invitati e loro sì, è costato 4,6 milioni di dollari, quindi un decimo in meno rispetto a quello di Bezos e la Lauren Sanchez. Hotel di lusso, trasporti sull'acqua, sicurezza, lunga lista di ospiti hollywoodiani, però dai, abbiamo visto di peggio, sbaglio, sì.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Gli anni.
3: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: tutta da cantare.
1: Ora 14 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Figo Moro da Caneva quest'anno compie 20 anni e per celebrare questo importante traguardo il 5 settembre ci sarà un evento che si snoderà nel centro di Pordenone fra Corso Vittorio Emanuele II e Palazzo Montereale Mantica. Ne parliamo con Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva.
6: Buongiorno.
5: Allora, presidente, per questa edizione del ventennale cosa state preparando?
6: Stiamo preparando un po' di tutto, no? Per far venire la gente a festeggiare con noi questo bel traguardo. Quindi ci saranno dei laboratori per bambini, perché è aperto alle famiglie, soprattutto questo, sì, non a singole persone. Più gente c'è, più contenti siamo anche noi. Ci sarà uno show cooking, ci sarà dell'aperitivo, ci sarà un taglio della torta, ci saranno logicamente la vendita dei nostri prodotti, i nostri tiki, e anche chi ci fa da partner nel nostro comune di Caneva. E vi aspettiamo in tanti, anche perché ci sarà uno spettacolo dei Pabu, quindi ci sarà anche molto da ridere.
5: Era Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva, che ci ha illustrato a grandi linee l'appuntamento di sabato 5 settembre a Pordenone per i 20 anni del consorzio. Tutte le altre informazioni su pordenonewithlove.it.

0: Line Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ponte, Giovanotti, DNA, apriamo la terza ora del post lunch time della pausa pranzo, Facciarotta e Scrocchiarella. Io sono la Dallan, stiamo parlando di matrimoni, ci eravamo lasciati con una domanda: quanto avranno speso Dua Lipa, Callum Turner quando hanno festeggiato qualche mese fa il loro matrimonio in Sicilia? Beh, direi che non poco, perché dopo il matrimonio civile a Londra, si sono sposati lì, la coppia ha organizzato 3 giorni di festa tra Palermo e Bagheria per una cifra stimata intorno a 1,7 milioni di dollari.

0: Mi dà un bel casino su Bella Monella. Beh, vi va di farne un po' invece. Siccome è venerdì, festeggiamo con la canzone che fa. 393-7366-170 è il numero per mandare un messaggio vocale e dire: ciao Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Un bel casino.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su Bella e Monella, è arrivato il momento di sentire la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: La canzone che fa,

0: amore è? Amore è spendere soldi per il proprio matrimonio e andare da una haute couture, come ha fatto Dua Lipa, in Chanel e spendere tanti soldini. Nel 2018 il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto sarebbe costato circa, segnatevi, 1 milione di euro.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, abbiamo ascoltato Merck & Cremont, Tananai, Marrakesh, Un altro mondo, gli Eiffel 65, quelli che non hanno età, e poi c'erano anche gli 883 con la regina del celebrità.
0: Bella e Monella.
1: Noi vi aspettiamo ai prossimi eventi con Radio Bella e Monella. Vi ho già ricordato quelli di agosto, quindi sabato 22, gli anni alla Sagra di San Sebastiano con Umberto Treviso, con Andy Mancuso, la sottoscritta, la Dallana e Sara Manea. Sabato 29, Bella Disco al Street for Meat, Andy Mancuso, Paolo Zippo, e ci sarò sempre io, la Dallana, con Bella e Monella. Per quanto riguarda invece settembre, giovedì 3 vi aspettiamo in Piazza Sedese per il palio Tutto da Cantare, sul palco Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Vi ricordo che dovevamo svelarvi degli ospiti speciali, e beh, sono usciti i Los Locos e Dolce Nera, quindi grandi, grandi ospiti, grande musica. Sabato 12 settembre invece gli anni di Radio Bella e Monella arrivano al Prealpi San Biagio Arena con Egliano dalla Festa dello Sport con Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi porteranno in un viaggio musicale da tutte le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e non solo.
2: Radio Bella e Monella.

0: un saluto, anzi degli auguri da fare. Ciao Eleonora, puoi salutare Mirko che oggi è il suo compleanno e dirgli che li vogliamo tanto bene. Alberto, Marta, Michela ed Alice. Ragazzi, che bel messaggio! Buon compleanno, Mirko! Brutta giornata per festeggiare il compleanno, però magari avevi prenotato la piscina, volevi andarti a fare una giornatina al mare. No, mi sa che devi andare in taverna, accendere un po' il fuocherello e fare una bella grigliata.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da casa.

0: Lara dice: ciao, guarda, il giorno più bello delle mie vacanze è fresco, non sudo e si respira. Guarda Lara, bacio anche a te, grazie, sei sempre così carina. Penso che tanti la stiano pensando allo stesso modo, ne sono convinta. Ma lo sapete che abbiamo ancora due ultime cabine per andare in crociera con noi, esterne con balcone, perché dopo il sold out della nostra crociera sono disponibili appunto in esclusiva le ultime due cabine esterne con balcone. Si parte l'11 e si ritorna il 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella Monella e agli spettatori con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. Spettatori che siete voi e tutti gli spettacoli, insomma, che ci sono all'interno appunto di questa bellissima MSC Meraviglia. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Le cabine disponibili sono davvero poche, perché stiamo parlando di due cabine. Direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367, ovviamente in orario d'ufficio.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi, Carmela, chiudere le tre ore con la Dallan, la pausa pranzo, paciorotto e scrocchierella. Devo fare assolutamente un saluto a Matteo che è all'ascolto. Ci siamo divertiti molto ieri sera alla sagra di Menegazzù. C'è qualcuno all'ascolto dello staff, quindi vi mando un grande bacio. Siamo sopravvissuti al brutto tempo. Ci rivediamo in giro, anzi ci risentiamo lunedì dalle 12 alle 15 alla stessa ora su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ciao!
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Bella e Monella.
10: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nemmeno.
9: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come Gioia Panda.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 15.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: La nostra attenzione sulle grandi aziende italiane si sposta oggi in Sicilia, nel polo chimico di Siracusa, per parlare di Irem Group, leader oil and gas per i servizi power and chemical. Benvenuto all'amministratore delegato Giovanni Musso.
13: Grazie.
12: Allora, vogliamo dare ai nostri ascoltatori la dimensione di quello che è Irem Group?
13: Allora, la Irem è stata fondata nel 79, siamo attivi nei mercati sia nazionale che internazionale. Nel settore energetico, per l'appunto la produzione di energia sia tradizionale che in quello green. Il punto di forza di questa società è saper gestire e affrontare la complessità del progetto come main contractor, e quindi continuiamo i lavori che abbiamo in mano grazie al fatto che le società del gruppo riescono a coprire tutte le varie fasi di produzione dell'impianto. Grazie al know-how, insomma, che abbiamo acquisito durante gli anni di lavoro e le varie standard qualitativi, anche con la puntualità nella consegna dei lavori, e siamo riusciti a collocarci fra i più apprezzati nomi del settore a livello internazionale, con un riposizionamento sul mercato non ormai come semplice subappaltatore, ma diciamo partner di grandi premi internazionali per la realizzazione di grandi progetti ad alto contenuto tecnologico in giro per il mondo.
12: E per approfondire potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it nella pagina podcast. Buon ascolto!
14: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
15: Yassas, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σα ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
16: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
15: Μαλά! Calimera.
16: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
15: Beh, più o meno.
16: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
15: Svegliarvi alle 6.
17: Vaffanculo!
16: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
15: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
17: Vaffanculo!
18: Buongiorno, buongiorno Unca.
19: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
20: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Bella e Monella, tutto.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste ultime tre ore di questa settimana con Andrea e Alvise.
1: Ultime tre ore che aprono in questo modo, signori. Quante cose abbiamo da fare, mamma mia, ce l'abbiamo tutte rimesse lì, pronte, ma prima cominciamo con lei, con la

0: Alvise, Andrea, Andrea Alvise, dalle 15 fino alle 18 qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo, come vi ho detto prima, un mare di cose da fare. Abbiamo veramente tu.
1: E il mare sta anche scendendo qui fuori.
0: Infatti stavo per dirtelo, tu stai bene? Sei tutto a posto? Che ti ho visto un po' arrivare trefelato.
1: Ti dirò un paio di cose fuori onda, che forse è meglio.
0: Ok, va bene, sì, va bene. Sì, tra poco, però prima ci prendiamo un bel respirone.
1: Esatto, torniamo indietro nel tempo, nel 1994 con Ambra, ci riequilibriamo con questo pomeriggio, un bel respiro profondo e mamma

0: Villain con Click Boom su Radio Belle Monella. Allora amici, bisogna anche ragguagliarvi sui nuovi singoli che sono usciti proprio in questo venerdì. Sembrava che tutti fossero in ferie e invece sono usciti, un duetto e una canzone in solitaria.
1: Hai capito? Il primo, Ligabue, è uscito, l'aveva già annunciato con un pre-release a livello di social, se non sbaglio,
0: vero?
1: Mandando quella cassetta sotto la porta, bellissima, Qualcosa per te.
0: Esatto, canzone molto molto bella. E per quanto riguarda invece il featuring, troviamo Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in Goya. È molto molto attaccato Goya,
1: facciamo capire,
0: è scritto
1: bene.
0: Con la Y
1: è G-O, okay?
0: L'artista sostanzialmente
1: sì, okay? esattamente,
0: perché nel singolo, cioè, viene proprio detto come in un quadro o nei quadri di Goya,
1: certo.
0: Quindi insomma è quello,
1: può confondere, ma è può diviso,
0: se
1: è
0: detto velocemente Goya, può confondere Goya. Comunque adesso noi faremo un check rapido nella nostra playlist se ce l'abbiamo, se no comunque durante la giornata avrete sicuramente sentito questi due bellissimi singoli.

0: Sola nostra.
1: È la hit di Gaia, Bossa Nostra, che ormai quest'estate, ragazzi, l'abbiamo sentita e risentita ed è straordinaria. Grande Gaia, quando vuoi, oh, sei ospite qui da noi. A proposito di Gaia, quindi
2: bravo,
1: di
2: collega.
1: Musica, si parla di questo adesso.
2: Esatto, sì, torniamo a parlare di Luciano Ligabue. Oggi ve l'abbiamo raccontato prima, è venuto fuori il nuovo singolo Qualcosa per te. Beh, si racconterà in un documentario Luciano prima di tutto, che arriverà il 4 di settembre alle 21:15 in esclusiva su Sky. Quindi, insomma, avrete la possibilità di conoscere ancora di più la storia di Luciano Ligabue.
1: Poi va dentro, no? Ricordi, successi, chiaramente tutte le emozioni che sono legate all'artista, attraverso anche tre momenti recenti della sua carriera, che al momento però non vi spoileriamo, non diciamo nulla.
2: Non vi vogliamo spoilerare niente, proprio per farvi godere eventualmente questo documentario.
1: Non lo sappiamo. Non
2: ma no, ma
1: comunque, non sappiamo nemmeno noi.
2: Ma anche lo sapessimo.
1: Ha tenuto nascosto Luciano.
2: Anche
1: nascosto.
2: Lo sapessimo, non diremmo mai una cosa del genere, perché sennò dopo i nostri ascoltatori non già sanno tutta la storia precedente a questi tre anni che verranno raccontati.
1: Ma sì, ma infatti un appassionato di Ligabue semplicemente segue questi documentari con i suoi appunti dicendo: bene, questa sì me la ricordavo,
2: esatto,
1: questa pure, e
2: ah,
1: così via.
2: Questa mi mancava, vedi, ti mancherà sempre qualcosa. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sanremo con Romantica su Belle Morella chiude questa prima mezz'ora insieme.
1: Niente, non ce la fa, ultima non essere sempre la nostra ultima canzone.
0: Perché lui da piccolo voleva fare uscire, capito? Sì, e quindi piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Julio Iglesias con Se mi lasci non vale,
1: Fedez e J-Ax senza pagare
0: e Riccardo Del Turco con Luglio.
1: Col bene che ti voglio, ma è passato, eh vabbè, ma ci fa vabbè. Sempre piacere. Grazie ancora Antonello, adesso si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il personaggio misterioso. È molto semplice, noi siamo gentili.
1: Ok.
0: Stavolta non esagero, no, perché dopo scende chiunque.
1: Meglio.
0: Siamo gentili e quindi vi rispiego come funziona questo gioco.
1: Grazie.
0: Vi diamo 4 indizi, 2 difficili, 2 facili, e voi dovete semplicemente indovinare di quale personaggio stiamo parlando.
1: Okay? Ma quindi è molto semplice.
0: Certo.
1: Certo. E in palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Allora, i primi due indizi, ovvero quelli difficili, sono: nasce nel 1980 a Soverato.
0: È stata Miss Calabria.
1: E già qua un po' restringiamo il campo.
0: Sì.
1: Ha un figlio di nome Nathan.
0: Ed è stata sposata con Briatore.
1: Ecco, di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Quant cosa ti amo a fare su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta di Belle Monella con il personaggio misterioso.
1: Era abbastanza semplice, eh? Nasce nell'80 a Soverato, è stata Miss Calabria, ha un figlio di nome Nathan ed è stata sposata con Briatore.
0: Ecco, non era Ilari Blasi, non è arrivato anche Ilari Blasi, no?
1: Per poco, per poco. Non è nemmeno la Marcuzzi, che salutiamo tra l'altro, sappiamo che ci ascolta sempre, no?
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Non lo sapevo io,
1: ogni giorno.
2: La Gregoracci.
1: La Gregoracci. Potrebbe?
0: Potrebbe.
1: Vabbè, ma talmente facile, ragazzi.
2: Elisabetta Gregoracci.
1: Certo, dai, non c'è bisogno di far finta. Sì, è vero,
3: La gnocca.
1: No, ma come, scusami,
0: non serviva.
4: Viva Sant'Eusebio.
1: Per forza, per forza. Lo pensava anche Briatore, tra l'altro, non è una cosa.
0: Sant'Eusebio?
1: Sì, Sant'Eusebio.
0: Anche lui.
1: Comunque, sì, era lei, Elisabetta Gregoracci. Avete indovinato in tantissimi, però solo una persona vince.
0: Esatto, facciamo le congratulazioni a Patrick da Padova, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: i tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Tre come i titoli di notizie casuali che vi racconteremo tra poco. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto, diramazione per Ravenna, coda tra Ravenna e il bivio, diramazione per traffico intenso. Per ora è tutto, buon pomeriggio.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: solo.
1: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Belle Monella, 16:05 minuti, apre ufficialmente la seconda ora con Andrea e Alvise.
2: Ed è arrivato anche quel momento, quello in cui sfoderiamo la nostra ruota della fortuna e finalmente possiamo girare per scoprire quale titolo di notizie casuali vi leggeremo adesso. Vado, sei pronto?
1: Vai, giramela papi.
2: Vai. Giramela papi.
1: Sì.
2: Ma che
1: non si dice?
2: No, no, no. Vabbè, assolutamente
1: peccato,
2: no.
1: Peccato.
2: Numero 32.
1: Eccoci qua, David e Victoria Beckham in vacanza a Capri.
2: Vabbè, ma anche con più calma.
1: No, no, bisogna scandirli bene. Vabbè. I nomi, la passeggiata mano nella mano in piazzetta, cappello e occhiali da sole per restare in incognito.
2: Oh, finalmente un po' di gossip a cui rispondo sti cazzi.
3: No. Non si possono dire parolacce.
2: Ho capito.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo per Luigi che torni sempre. Più che altro questa notizia, questo titolo è un ossimoro.
2: Perché?
1: Se tu ci pensi, perché noi stiamo dando la notizia che loro si sono messi cappello e occhiali da sole per passare inosservati, ma noi stiamo dando la notizia di ciò.
2: Non eri troppo inosservato, tra l'altro David Beckham credo che passi poco inosservato, anche Victoria, però diciamo che ha un po' un aspetto più comune Victoria Beckham, no?
1: Diciamo che entrambi risplendono di luce propria.
2: Sì, questo è vero, questo è vero, bellissima, bellissima, però è più comune, dai, passa più inosservata David Beckham, lo vedi tipo a distanza di 40 km.
1: Ma posso dirti che io vedo...
2: Vedi anche lei?
1: Victoria Beckham,
2: ah, beh,
1: ecco,
2: sì,
1: devo
2: sì.
1: essere
2: ma non è
1: sincero.
2: Quello il punto.
1: Però si vede.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Di Brock non è mica te. Su Bella e Monella andiamo con il secondo titolo di notizia casuale perché il tempo stringe.
1: Giro, giro la ruota, vai!
0: Attenzione!
1: Vediamo. Ma quanto gira però?
0: Oh.
1: Oh. Numero uno. Come uno? Scusami.
0: Iva Zanicchi!
1: Bene.
0: Ho invidiato Gino Paoli e Ornella Vanoni.
1: Perché?
0: La copertina di Playboy che è l'unica cosa di cui mi pento.
1: Come si pente?
0: Si pente.
1: È venuta così male? Non mi pare.
0: No, io questo non lo so. Probabilmente non voleva essere così troppo desnuda.
1: Ah, magari. Dici così.
0: Potrebbe essere.
1: Dici così. Probabilmente comunque ha invidiato Gino Paoli e Ornella Vanoni per il grande amore che si è venuto a creare.
0: Potrebbe essere.
1: Sì.
0: Potrebbe.
1: Però non possiamo saperlo perché leggiamo solo i titoli di questa
0: notizia. Esatto. Se volete sapere la notizia ci mandate un DM, noi ve la mandiamo.
1: Ma
0: e mandiamo il link.
1: Non è vero.
0: In descrizione.
1: Ma non è vero.
0: No.
1: Che in descrizione?
0: No, non
1: poi
0: è in descrizione.
1: Non c'entra nulla.
0: Peccato. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: calma e sangue freddo qui su Radio Bella e Monella. Siamo nel bel mezzo delle nostre notizie, anzi dei titoli di notizie casuali, e abbiamo quindi la nostra ruota. La giro?
1: Girala per piacere, che abbiamo l'ultimo, grazie.
0: Se funziona.
1: Vai, vai, funziona.
0: Eccolo,
1: funziona.
0: Guarda come gira bene.
1: La oliamo tutti i giorni.
0: Si nota, gira per 40 minuti, scusami.
1: Sì.
0: Possiamo oliarla un po' meno, però.
1: No, assolutamente.
0: No?
1: Assolutamente.
0: Vabbè. Vediamo, numero 332, eccolo qua.
1: Laura Morante.
0: Chi?
1: Via di casa 17enne. Volevo danzare e non recitare. Carmelo Bene mi chiuse in teatro. Per mia nipote divento Peter Pan.
0: Cosa?
1: Ecco. Questa, no, cosa,
0: cioè,
1: no?
0: È
1: perché...
0: un titolo che non ha niente, a parte Laura Morante che si conosce. Però, a parte questo, ma che cosa vuol dire?
1: Cioè, cosa... se vuoi, clicchi e...
0: Ah, cioè, dobbiamo dire...
1: Certo, il link. Io ti ho solo detto il titolo, mi dispiace.
0: Questo clickbait che facciamo ogni volta ci dà qualcosa indietro oppure...
1: Tanti orsacchiotti.
0: Ah, bene, bene, dai, almeno quelli.
1: Gommosi.
0: Ah, gommosi.
1: Ti è arrivato qualcosa?
0: No.
1: Perché forse li finisco troppo presto.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: sera è diverso dagli altri.
1: Måneskin a 20 anni a chiudere questa mezz'ora, signori, finalmente andiamo verso un qualcosa di importante.
2: Eh sì, tra poco le classifiche, ecco, prima però arriverà il nostro Matteo Monti. Piccola pausa e torniamo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Francesco Pacini con I ladri di biciclette sotto questo sole.
2: Adriano Celentano, Amore no.
1: Max Gazzè, Nicolo Fabi con Vento d'estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: E adesso amici, 16:40 minuti sul cronometro, arriva il tempo delle nostre classifiche. Oggi vi raccontiamo la classifica dei colori più utilizzati nell'estate 2026.
1: Hai capito che classifica? Siamo veramente arrivati ai colori.
2: Ai colori, la frutta decima. L'abbiamo già fatta.
1: È vero. Terza posizione, marrone cioccolato.
2: È vero.
1: Che è un bel metodo, un bel modo.
2: Parlavano che quest'anno in realtà dovesse essere il colore padrone, se non sbaglio.
1: Ma è davvero un colore? Cioè non è il marrone e basta?
2: Scusami, tu quando mangi la cioccolata, di che colore?
1: Ma quanto poco siamo credibili noi due a parlare di colori? Cioè noi rappresentiamo quello cos'è, verde. In realtà è tipo verdone.
2: Noi stiamo organizzando l'Academy della Armocromia. E tu sarai il docente.
1: Grazie, lo so, infatti. Nono posto, azzurro cielo o baby blu fresco?
2: Baby blu
1: fresco. Bene.
2: No, non puoi. All'ottavo posto troviamo lilla barra viola, quindi insomma queste tonalità molto romantiche e contemporanee allo stesso tempo.
1: Al settimo l'arancione brillante, finalmente un colore, no? Perché tra tutti quelli che abbiamo detto
2: lilla e viola, perdono.
1: Vabbè, dillo tu.
2: E poi l'azzurro cielo e il baby blu fresco.
1: Non credo.
2: Al sesto posto invece troviamo il verde acceso, è energico, molto deciso, porta un effetto fresco e moderno, direbbero gli armocromisti.
1: Mi piace.
2: Sì?
1: Possiamo fare tutto verde fresco?
2: Cosa dice? Ce l'abbiamo
1: è
2: già.
1: È acceso, scusami, non è quello. Quello era il baby blu fresco.
2: E allora adesso la accendiamo. Come?
1: Non è infiammabile?
2: Io questo non lo so.
0: Radio Bella e Monella.

0: tra Lamborghini. Continuiamo adesso con la nostra classifica dei colori più utilizzati dell'estate 2026-7, insomma, diciamo quando
1: ci vediamo. 2026,
0: quale.
1: Siamo ancora nel pieno dell'estate.
0: Ma non varrà anche per l'anno prossimo.
1: Esattamente, l'anno prossimo decideranno di cambiare.
0: Cosa? Non potrà mica cambiare il colore rosa bubblegum o baby pink che sta al quinto posto, è impossibile.
1: No,
0: è impossibile.
1: Sai chi secondo me lo ha fatto andare tanto quest'estate?
0: Sì.
1: Anna Pepe.
0: Anna Pepe?
1: Eh sì.
0: È possibile, sì,
1: assolutamente.
0: Sì. Fra le sue baddies sicuramente qualcuna che si veste così, anzi quasi tutte diciamo, fra il nero e il baby pink o rosa bubblegum c'è sicuro.
1: Al quarto posto troviamo il giallo sunshine.
0: Che è diverso dal giallo immagino.
1: È sunshine.
0: Certo, più solare.
1: Esatto,
0: sunshine.
1: Esatto.
0: Vabbè, al terzo posto medaglia di bronzo, ma non è il colore, per il bianco cloud dancer.
1: Quindi cos'è il bianco?
0: Non lo so, dicono che sia pulito, luminoso e minimal, ideale per creare un po' di look estivi, no? Quelli
1: la
0: eleganti.
1: Nebbia ballerina.
0: Non lo so, non si sa, a quanto pare è un bianco cloud dancer, non spiegare di più, è così, okay. È il nome.
1: Al secondo posto un colore molto tranquillo, ovvero rosso acceso, il pop red sostanzialmente, quello che vedete comunemente dappertutto.
0: E al primo posto c'è lui, il blu cobalto.
1: Ah, profondo, brillante, sì, ma allo stesso tempo contemporaneo.
0: Per forza.
1: Una cosa
0: colori...
1: che veramente noi armocromisti
0: certo,
1: lo diffondiamo
0: tra
1: ogni anno.
0: A parte gli armocromisti, è sì, uno comunque dei colori più riconoscibili del 2026 e non solo.
1: E perché ce lo stai dicendo? Cioè,
0: perché ne so, ma che ne so, ma stiamo parlando di blu cobalto e rosa bubblegum.
1: Ma dobbiamo venderla anche bene questa cosa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cola Pesce a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Alvise.
1: Eh sì, ormai si sono fatte le 17. Davvero? Quando ti diverti il tempo vola via. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: cuore.
1: Ora 17:03 minuti.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. A 3 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, circa 400 persone hanno riempito la piazza di Campo Nogara a Venezia per dire no al silenzio e all'indifferenza. La comunità si è stretta davanti al municipio per ricordare Tania Terrin, assassinata da Dino Keber, che non accettava la separazione della coppia. Domenica ha tolto la vita alla donna e poi a se stesso. Un uomo di 58 anni è deceduto nella sua abitazione di Caorle, in Venezia, dopo essere stato investito al volto dal tappo di una bombola da subacqueo mentre la stava regolando. È accaduto ieri. A dare l'allarme e a trovare il corpo è stato un vicino di casa. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. L'approvazione in prima commissione degli schemi di intesa definitivi rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso l'autonomia differenziata. Così l'assessore regionale del Veneto, Filippo Giacinti, commentando il via libera espresso dalla prima commissione consiliare alla proposta di deliberazione amministrativa numero 14 per ulteriori forme e condizioni di autonomia. È tutto.
4: Yassas, ime o Paolo Zippo, chi affelon assas, efchito, calimeras, eftoto, iperoco, calochiens.
5: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
4: Ma la... calimera.
5: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
6: Beh, più o meno.
5: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
6: Svegliarvi alle 6.
7: Vaffanculo!
5: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
6: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
7: Vaffanculo!
8: Buongiorno, buongiorno Unca.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
1: Bella e Monella.

0: Chiama con Cabana su Radio Belle Monella apre ufficialmente la terza ed ultima ora per quanto riguarda questa settimana con Andrea e Alvise, e lo sapete, la penultima mezz'ora prima di, così come dicevano gli antichi romani, levarci sontuosamente dalle bighe.
1: Bravo, dalle bighe. Le bighe sono già più interessanti.
0: C'è il best of e i migliori e i peggiori, le notizie, i titoli di notizie casuali che sono stati quelli un po' più belli, un po' più divertenti, e quelli che invece hanno fatto toccare l'ennesimo fondo.
1: È vero, assolutamente. E secondo me, come prima top, diciamo, è tutto quello che abbiamo detto a livello sportivo.
0: Ah, okay. Ok.
1: Quindi tutte le medaglie vinte a livello di europei, europei sia di nuoto che di atletica, e indubbiamente anche dall'inizio dei giochi. Sai che sono i giochi del Mediterraneo?
0: I giochi del Mediterraneo stanno partendo in questo momento.
1: Sì, sì. E in più, perché non possiamo negarla questa cosa, il compleanno di Yannick Sinner. Quello sì.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner. Volevo salutarmi con un amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
1: Grazie. Ancora, ma tanto non parla così, ma perché continuiamo?
0: Sei sempre un grande, Yannick.
1: Ma non è così il suo linguaggio, assolutamente no. Vabbè, comunque, Yannick Sinner che ha fatto il compleanno a Monte Carlo.
0: È vero,
1: sul suo nuovo yacht. Va bene.
0: Però magari l'ha fatto in casa, che ne sai.
1: Infatti. Sul suo nuovo yacht, era nella sua baita privata.
0: Okay. E poi è andato a Torino al J Medical per Ferragosto.
1: Sì, sì, sì. Così, altro posto in cui io non andrei mai.
0: Grigliate di tibie, probabilmente. Non lo so.
1: Dei giocatori della Juve.
0: Esattamente, potrebbe essere andata così.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ti manca l'aria su Radio Belle Monella, qualora ti dovesse servire ho il ventolin. Detto questo, bene, stiamo parlando dei top e flop di questa settimana.
1: Assolutamente, dopo lo sport andiamo nel magico mondo della musica.
0: Ah ok, pensavo nel fantabosco.
1: No, lasciamo stare le scivolizie varie, assolutamente. Parliamo di Achille Lauro.
0: Ok,
1: a quanto pare durante la settimana abbiamo visto in Costa Smeralda.
0: Mitico.
1: Sì, con una bionda misteriosa. E tutti hanno detto, ma chi è questa bionda
0: non
1: misteriosa?
0: Non è la signora Fletcher.
1: Non è la signora Fletcher, tra l'altro signora Fletcher che con tutte le altre signora Fletcher ha fatto una maratona, la maratona in giallo in questo periodo in Germania.
0: Davvero?
1: Sì, è bellissimo. Tutte uguali, sono corse tipo tutte, sai, in,
0: è molto bello,
1: un tutone di flanella. E...
0: non so, per tutte le persone che hanno visto, probabilmente si toccavano, facevano gli scongiuri, perché una già sterminava la città, figuriamoci, in centinaia.
1: Aumentati del 300% gli omicidi, non gli incidenti. Comunque, con una bionda misteriosa, abbracci, sguardi, complici e quella collana che fa sognare. Non sappiamo ancora nulla di questa cosa, abbiamo chiamato Achille, non sa dirci nulla. Non c'era,
0: detto, fatevi gli affari vostri.
1: Probabilmente non c'era, non era lui veramente, però ci sta, va bene, lo apprezziamo. Questo è sicuramente uno dei best della settimana.
0: Però non sappiamo ancora il nome di questa bionda misteriosa. E non abbiamo neanche cliccato noi, capito, nell'articolo, proprio per vedere e rendervi conto. Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dei top e i flop per quanto riguarda i titoli di notizie casuali dati durante tutta la settimana. Dove ci porti adesso?
1: Sì, dopo i best andiamo ai worst, le cose più negative, ai flop appunto, come hai detto tu prima. Parliamo di Bruno Barbieri.
0: Ok.
1: Sai chi è, no?
0: Beh, certo.
1: Che ne so, magari c'è...
0: Chef stellato.
1: Una botta in testa, non te lo ricordo.
0: Beh, no, ne ho prese tante, però mi ricordo ancora che è Bruno Barbieri.
1: Ti ricordi quel seggiolone?
0: No, non so chi tu sia, però
1: esatto,
0: Bruno Barbieri.
1: Esatto. Bruno Barbieri, lo chef Barbieri, ha detto faccio fatica a trovare un hotel, non mi vuole nessuno per un topper, ho speso più di 1.000 euro. Ora,
0: ecco,
1: non l'abbiamo detto già all'epoca, meglio io l'ho detto, tu sei dissociato, però
0: certo,
1: Bruno,
0: lo faccio ancora.
1: Se vai a lamentarti di ogni piccolo particolare, magari l'hotel ha paura che dopo tu vada a
0: io
1: fare
0: ho
1: una
0: capito,
1: critica.
0: Però
1: capito?
0: Se il programma si chiama 4 hotel, dopo non vuol dire che se Bruno Barbieri vuole fare una vacanza da qualche parte deve andare lì a controllare col dito.
1: Lo fa, ah, lo fa.
0: Non credo.
1: Lo fa e poi va anche in cucina, schiaffeggia lo chef.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: No, scusami, no, questo
0: quello
1: non
0: sei
1: lo
0: tu.
1: Fa. Questo non lo fa. Questo lo fa Cannavacciuolo, però sono pacche sulla schiena.
0: Io comunque,
1: dolci,
0: per prevenzione, mi dissocio da tutto quello
1: vero,
0: che ho detto.
1: Vero, giusto. Radio Bella e Monica.

0: Ma su Radio Belle Monella chiudiamo anche la penultima mezz'ora insieme.
1: Ma fra poco al 393-7366-170 si gioca. Attenzione perché torna il nostro Gigi D'Agostino.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale, è Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ancora grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Eva Fit, Media Villa Banks, TT,
1: Rino Gaetano con Ai Maria
0: e Renzo Arbore con Malanotte No.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Noi, come promesso, vi diciamo preparati i telefoni, perché su Belle Monella si gioca a
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella,
4: Bella e Monella,
3: si gioca con,
0: si gioca per andare a vedere Gigi D'Agostino. Vi regaliamo appunto un biglietto per Gigi venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival. Siamo a Romano De Zelino, in provincia di Vicenza.
1: Molto semplice aggiudicarselo al 393 7366 170. Al nostro via basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite D'Agostino per me. Oggi si cambia, oggi si cambia, siamo pazzerelli.
0: Pazzerelli.
1: Bravo,
0: proprio.
1: D'Agostino per me al 393 7366 170. Dico 3.
0: Dico 2.
1: Dico 1,
0: via!

0: Flash con Umore Marea su Radio Bella e Monella vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi un biglietto per andare a vedere Gigi D'Agostino all'Ama Music Festival venerdì prossimo, venerdì 28 agosto.
1: Esattamente, una sola fra voi è stata la più veloce, ok, a scrivere D'Agostino per me, ed è stata proprio Cristina, che quindi si porta a casa il biglietto, ci taggherà dappertutto, ci farà vedere quanto è felice e noi saremo felici per lei.
0: E goditi questo super mega concertone.
2: Radio Bella e Monella.

0: Tuca Macarena su Radio Belle Monella chiude anche questa settimana insieme, amici.
1: Quante emozioni, noi ci risentiamo lunedì ovviamente, sempre dalle 15, sempre qui su Radio Belle Monella.
0: Io ritorno domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle, poi in replica alla stessa identica ora.
1: Adesso però c'è lei, eh? C'è Greta che è già carica, ci sei? Ma mamma, che carica, ragazzi.
0: Che carica, attenzione.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: La disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Belle Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Belle Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: ascoltare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Gürlek, dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza. Così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 chilometri. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buonasera, benvenuti, comincia la nostra serata insieme, venerdì. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta, insieme con tanta bella musica fino alle 20.
9: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: 1, 2, go!

0: invece. Però anche sì, questo venerdì sera insieme su Radio Bella Monella, io sono Greta, dalle 18 fino alle 20 andiamo a chiudere un'altra fantasmagorica settimana insieme. Come sempre oggi il menù è ricchissimo, non vorrei fare troppi spoiler, ovviamente lo sapete che c'è modo di aggiornarci sull'attualità. E con attualità intendo gossip, ovviamente. Attualità, bisogna anche dare valore alla chiacchiera, ok? E poi ci saranno tante notizie, alcune curiose, alcune un po' più serie, un po' più culturali, che vi coinvolgeranno anche, come sempre voi potete esprimere il vostro parere quando più vi aggrada. E aggiungo, giocheremo anche insieme, sì, perché ho preferito tenere da parte proprio per il venerdì, perché non tutti sono stati al mare a mostrare le cose chiare, ma anche quelli che sono stati a lavoro ci hanno bisogno di gioia di vita, una soddisfazione. E quindi mi raccomando, telefoni a portata di mano, perché fra pochissimo si gioca. Nel frattempo, se volete comunque fare un saluto, 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Ama Music Festival. Ebbene sì, loro cominciano oggi una settimana, dieci giorni di eventi, una roba incredibile. Su amamusicfestival.com trovate le line-up complete di tutte le giornate. Ma nello specifico oggi io ho a disposizione gli ultimi due biglietti. Sì signori, vi mandiamo in coppia stavolta. I due biglietti per venerdì 28 agosto, quindi tra una settimana, Gigi D'Agostino e non solo. Quindi oggi a portarsi a casa due biglietti sarà la persona più veloce a mandare un messaggio. Voglio essere buona, vocale o scritto, al 393-7366-170 dicendo o scrivendo Gigi per me. E questa è proprio l'ultima possibilità che vi posso dare. E non ne ho, cioè vorrei poterne stampare altri, ma credo che mi metterebbero al gabbia, ecco, quindi evitiamo problemi. 393-7366-170, gli ultimi due biglietti per Gigi D'Agostino. E nel frattempo Fabrizio Moro, pensa.
2: Ci

d'amore, il canto d'amore, quello anche della bellezza dei nostri eventi. Allora andiamo a ricordarli, perché sai com'è, uno è proprio domani, mi sembra giusto ricordarvi l'appuntamento con gli anni, la grande festa italiana di Radio Belle Monella a spasso nel tempo, perché lo sapete molto molto bene ormai. Saremo alla sagra di San Sebastiano, Colle Umberto in provincia di Treviso, in console Andy Mancuso, Lada Lan e Sara Manea. E poi la prossima settimana, sabato 29, bella disco allo Street for Meet a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso con Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi non finisce qui, perché anche il mese di settembre è particolarmente intenso. Giovedì 3 il Palio, tutto da cantare al Palio ovviamente di Montebelluna in provincia di Treviso, in piazza Sedese. Non ci saranno solo Thomas Menegazzi e Monica Morgan, non ci saranno solo le contrade che si sfidano a colpi di karaoke, no, ci saranno anche gli ospiti, i Los Locos e Dolce Nera. Vuoi di più? Perfetto. E allora altro appuntamento sabato 12 settembre dalle 20:30 agli anni, alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso, alla festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. Lo so, fa strano dire sport e Andy Mancuso, però è una persona molto sportiva, prende le cose con sportività, quello sicuramente. Cosa?

0: che belli ragazzi, ma soprattutto che belli gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. È una sviolinatina. Un attimo di pubblicità e siamo ancora insieme. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
6: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
5: Ma la... Calimera.
6: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
5: Beh, più o meno.
6: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
5: Svegliarvi alle 6.
7: Vaffanculo!
6: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
5: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
7: Vaffanculo!
8: Buongiorno, Buongiorno Unca.
9: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso carnaroli terre sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie di più!
11: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica vera.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Gli anni.
17: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
19: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Angeles. Continuiamo con le nostre chiacchiere, andiamo ad approfondire un fenomeno curiosissimo che si chiama effetto Mandela, ovvero un ricordo comune a tante persone che però non esiste. È una distorsione creata dalla memoria collettiva, cioè noi siamo convinti che una cosa sia così, ma non lo è, e non si capisce poi da dove sia partita questa cosa. Andiamo a fare qualche esempio che così può essere anche un pochino più chiaro. Per esempio Pokémon, ok? Pokémon, se sei un millennial stai ancora scambiando le carte, se hai dei figli probabilmente anche loro hanno le carte, quindi sappiamo benissimo chi è Pikachu, quello bianco, scusate, quello giallo, ok? Lui ha, è tutto quanto giallo, la punta delle orecchie è nera e per l'effetto Mandela, secondo molti, la punta della coda è nera. In realtà no, ha la coda completamente gialla, quindi c'è questa differenza tra il percepito e il reale. C'è qualcos'altro che vi è mai capitato di riscontrare nella realtà? Quindi pensavate che una cosa fosse in un modo e poi messi davanti alla foto? Ma come? Ma è diverso! 393-7366-170, per esempio anche il logo della Coca-Cola. Se io ti chiedo, ma c'è un puntino in mezzo? C'è un trattino? C'è un tratto ondulato? Che cosa ti viene da dire? Potrebbe non essere la risposta reale, perché per effetto Mandela sei convinto di una cosa che in realtà non è. Come direbbe Alice nel Paese delle Meraviglie, ciò che non è è, e ciò che è non è.

Ricominciamo tutto. Non so come fare, francamente, a tornare alle 18, però se volete possiamo andare avanti da qui. Stiamo parlando di effetto Mandela, ovvero queste allucinazioni collettive. Siamo convinti che una cosa sia in un modo, in realtà è in tutt'altro. Per esempio, nell'universo di Star Wars, C3PO non è tutto dorato, ma ha una gamba alla destra che è color argento. Cioè, te ne eri mai accorto? Io no, francamente, lo scopro ora. Oppure quel marchio famoso di magliette, quello con la frutta, non c'è la cornucopia, c'è solo la frutta. Io ero convinta che ci fosse. Oppure il marchio della Volvo, ti sei mai reso conto che ha la freccetta? Certo, se ce l'hai, magari sì. Oppure i Flintstone, ma tu lo sapevi che si scrivono con due T? Perché è Flintstones. E quindi anche qua c'è un'allucinazione collettiva, ma andiamo in chiusura con l'omino del Monopoli. Per me l'omino del Monopoli ha il monocolo, ma io sono comunque convinta di questa cosa. Ci dicono che il

0: fai questa sera? Fammelo sapere. Ti dico che in questo momento però arrivano i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Thank God it's Friday, diceva qualcuno in una bella canzone del passato, cioè grazie a Dio è venerdì. E a venerdì cosa si fa? Si fa l'aperitivo. Sei già dentro l'happy hour, eh? Happy hour insieme a Ligabue dal 2005. E poi, visto che ci stiamo scatenando nei nostri weekend, stiamo riproponendo delle belle canzoni dei sottoscritti Los Locos, io vi voglio riproporre una delle canzoni nostre effettivamente più ballate in tutti i villaggi turistici del mondo. Sto parlando di quella canzone che se baila con la mano a mano, con la altra mano e il braccio, l'altro braccio, la vierna, eccetera, eccetera, cioè la vuelta. Scateniamoci con i belli di oggi.

0: sì, anche voi avete sicuramente ballato insieme a noi la Vuelta dei Los Locos e avete fatto un bel aperitivo insieme a Ligabue e la sua Seggia dentro l'Happy Hour del 2005. Io sono Roby Borillo, vi do appuntamento a domani per i Belli di Gruppo. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo. È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Ora, 19:02 minuti.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente pezeschiano è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
13: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

seconda ora insieme. Adesso andiamo a parlare di un qualcosa che purtroppo nella vita può succedere: la fine di una relazione. Succede a noi comuni mortali, succede anche ai VIP. Ecco, forse a loro va peggio, perché quando sono ricchi e famosi il divorzio diventa particolarmente costoso. E allora andiamo a vedere quali sono i divorzi famosi più costosi della storia. Partirei con Dr. Dre e l'ex moglie Nicole Young, che hanno divorziato nel 2021. Lui ha dovuto pagare 100 milioni di dollari in due rate. Così si è potuto tenere 7 delle loro case, 6 delle loro auto, i diritti d'autore, capisci? Poi abbiamo la principessa Aria di Giordania e lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sembra quasi madrelingua. La cifra mostruosa che ha pagato lui è 734 milioni di dollari. Non so neanche se sono in grado di scrivere questa per esteso, senza scrivere i milioni. Quanti zeri ci vanno i 734 milioni? Non è andata benissimo nemmeno a Kelly Clarkson e Brandon Blackstock. Sembravano la coppia perfetta della musica country. Purtroppo poi è terminato tutto nel 2020. Lui ha chiesto il mantenimento. Che poi non si dica, lei ha avuto l'affidamento dei figli, infatti questa è la cosa strana, lei ha i figli ma deve pur mantenere l'ex marito. Cosa ha fatto in male sta donna? Gli dà quasi 200.000 dollari al mese più 1,5 milioni per le spese legali, cioè vabbè, ok. Madonna e Guy Ritchie, beh, allora il divorzio all'epoca fece molto rumore, per l'epoca era uno dei più costosi, poi ovviamente c'è l'inflazione, cambiano i tempi. Si parla di 76 milioni di dollari dati da lui a lei, quindi è rimasto solo e anche un po' più poverello. Radio.

Francesco Gabbani, così come mi viene, divorzi costosi talvolta si associano anche a divorzi famosi e a grandi figure barbine, come quella di Tiger Woods, beccato con le mani nella marmellata. Tante di quelle volte giusto era un traditore seriale, quindi Elin Norgren non ha potuto fare altro che chiedere il divorzio. Questo ha perso tanti, quindi ha perso entrate perché ha perso sponsor, perché non era più una figura a cui i marchi si volevano avvicinare. Ha pagato un risarcimento di 110 milioni di dollari, che voglio dire capisci, hanno capiti, ecco, per una cosetta, una seratina fuori via si poteva far diversamente, si poteva organizzare diversamente. Poi abbiamo Michael Douglas, anche lui adesso è felicemente insieme a Catherine Zeta-Jones, però con Deandra Luker è finita, ha pagato 45 milioni di dollari. Tutto sommato abbiamo già sentito di peggio. Katie Holmes e Tom Cruise sembravano una coppia così da sogno, lei sognava appunto da ragazzina di sposarlo, dopo 6 anni si è rotta e ha detto basta, ciao Tom. Pensate che aveva un accordo prematrimoniale che ti risparmia tante rotture di scatole. Lei, in base a questo accordo, avrebbe dovuto ricevere 3 milioni di dollari per ogni anno trascorso con lui. In più, se fosse durata più di 11 anni, avrebbe ricevuto metà della sua fortuna. Ora, Katie, si poteva mandar giù, si poteva far finta di niente, resistere altri 5 anni e portarsi via una fortuna. Non lo ha fatto. Lo ha lasciato. Quindi stare con Tom Cruise deve essere veramente impegnativa. Ha rinunciato veramente a tanti soldi, però è libera.

0: Città degli Angeli, vi do le ultime chicche a proposito di divorzi celebri, perché tutto sommato ti aiutano a rimettere in proporzione. Cioè, quando Paul McCartney ha divorziato da Heather Mills, lei voleva 125 milioni di sterline. Le è andata male perché ne ha ottenuti 24,3. Poco, eh? Cioè, voglio dire, abbiamo sentito delle cifre ragguardevoli. Pochino, comunque. È andata male invece a Mel Gibson, che sembra essere uno abbastanza rompiscatole, cioè ha litigato con chiunque nel mondo di Hollywood, ha litigato anche con l'ex moglie, cioè nel senso era sposato da 31 anni e poi un giorno gli ha detto alla mia amante incinta. Che tu ti rendi conto? E infatti ha dovuto sborsare 425 milioni di dollari. Quasi come lo sceicco, capito? È andata veramente male. E poi forse il divorzio più celebre di tutti, quello che ci ha fatto così restare col fiato sospeso, Angelina Jolie e Brad Pitt. Però non ho ben capito, perché 150 milioni lui, 120 lei. Non ho capito, hanno detto facciamo pari palla al centro, un cambio merce.
1: Radio Bella e Monella.

0: pensi veramente che io di venerdì sera ti lasci senza gossip fresco di giornata? Non mi potrei mai permettere. Un attimo di pubblicità e poi si spettegola. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Eraclia Pavimenti, il più grande.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da
15: Davide Peverini.
18: Ancora tu.

0: anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show version anche oggi, un trittico da batticuore. Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, Carmen Consoli, Amore di plastica, e in apertura Lucio Battisti, Ancora tu. Sì, sono ancora io, c'è il gossip.
0: Bella e Monella.
1: Dunque, c'è stato uno sfogo di Luca Argentero contro di Luca Argentero e Cristina Marino contro il gossip sulla gravidanza, perché sono stati paparazzati e in questo modo è stata resa pubblica la gravidanza di lei. Ora, cioè non è che lasciassero spazio ai dubbi quelle foto, la pancia è evidente, ecco. E quindi sono stati messi in copertina su chi, questo è così funziona nel mondo del gossip del resto, e quindi ecco, a loro non hanno gradito, perché hanno scritto: prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e soprattutto scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante nella nostra vita. E invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare, perché effettivamente i primi mesi sono particolarmente delicati. Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo faccia parte del gioco, e no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un pancino sospetto. Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d'estate con affetto. Allora, c'è da dire che ovviamente dall'altra parte paparazzi, giornalisti si difendono, perché no, non abbiamo rubato dei referti medici, è un post pubblico, lei si stava scattando una foto alla pancia, erano in spiaggia. Già, ho capito, però insomma, ecco, poteva essere uno spunto di riflessione, hanno scelto di non riflettere.
2: Radio Bella e Monelli, state tutte da cantare.

0: sono io.
1: Bio Giantonacci te lo dice: questo sono io, sappi amore mio, trullallero trullallà. C'è un personaggio che negli ultimi anni è molto conosciuto sui social, specialmente su TikTok, mi permetto di dire, ed è Ginny la Stellina. E come è la Stellina? Perché è una bambina di 10 anni, ecco, lei e la mamma fanno moltissimi, la mamma Arianna, fanno molti video insieme, attirando anche diverse critiche per svariati motivi. Ovviamente le critiche non sono per la bambina, ma per la mamma che tinge i capelli alla bambina da quando aveva 3 anni, poi lo nega, però è evidente. Ma cioè, hanno uno stile di vita particolare, mostrano di non avere problemi economici. In particolare la bambina, che appunto è una bambina a 10 anni, ha delle borse che io, quando ho visto i prezzi, ho detto: ah, sul serio? Borse di marche molto blasonate, non stiamo neanche a fare i nomi, ma stiamo parlando di borse da 2000 euro per una bambina di 10 anni. Ecco, c'è qualcuno che ha voluto fare i conti guardando alcuni dei video, perché non in tutti i video i brand sono riconoscibili. Ha fatto una stima: questa bambina di 10 anni sembrerebbe avere una collezione di borse del valore di circa 26.000 euro. Così, credo non serva aggiungere altro. Radio Bella e

0: Ed è arrivato il momento di salutarci. Termina qui la nostra settimana. Vi auguro uno splendido weekend. Ci si ritrova lunedì dalle 18 fino alle 20. Allora partiamo con ordine già da adesso. Una buona serata. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Quanto vale una buona spesa?
2: Di più.
1: Quanto vale un'offerta vera?
2: Di più.
1: Quanto vale fare la spesa da di più?
2: Molto di più.
1: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Radio Bella e Monella. Io sono Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora, le 20 un minuto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Yassas, imeo Paolo Zippo, chi affelon assas, efchito, calimera, se aftoto, iperoco, calochiens.
5: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
4: Ma la... calimera.
5: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
4: Beh, più o meno.
5: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
4: Svegliarvi alle 6.
6: Vaffanculo!
5: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
4: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
6: Vaffanculo!
7: Buongiorno, buongiorno Unca.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così. La rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
0: Μαλα... Calimera.
1: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
2: Beh, più o meno.
1: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
2: Svegliarvi alle 6.
3: Vaffanculo!
1: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
2: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
3: Vaffanculo!
4: Buongiorno, buongiorno Unca.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrellini potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
0: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Domani sera, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Domani sera, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
8: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico!
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
10: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
9: Ma la... Calimera.
10: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
9: Beh, più o meno.
10: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
9: Svegliarvi alle 6.
11: Vaffanculo!
10: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
9: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
11: Vaffanculo!
12: Buongiorno, Buongiorno Unca.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
16: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
15: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Campanella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua?
2: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare, a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

Naturalmente, con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Bella Molella, tutta musica italiana, ma che? Una gafonata?

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.